«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bominche mai, casaca. Sco il vent, su lonte cun ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben stichnada. E cuores bo per mince flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uon nigin il loigen. Eis ti in om?»

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, od sconclucer, stal Alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'Alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o Alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

La luna da Men Rauch. La luna salva sur il monte e fa ses gir in quai da pasch. Lugente candite ses front, purificada tuot travasch. E la splendura sur la valle o arajos un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu di jura cun ingiunt.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: La vischnanke de Sursaisse munda un DJ a plirs credits da totalmein 2 milions francs. Entre il Mexico dati erels un prims punts per las ulteriure squadras ospitantes al campionati mondial de Balapè. Gli Stati Uniti batten il Paraguay ed il Canada da pari contro la Bosnia. E Laura Ozza Tibler Soleil e dat in dita stat con temperaturas da passa 25 grads. Miele Sis, meu nom Urs Müller, BNG. La Radunanza Comunale de Sursaisse Mundaun ha approvato ieri saira plirs credits d'objekt. In credit de passa 1 milion francs per sanare l'indriz de regulazione della Serenera Valata. In de 610 milli francs per 2 nuove fermades del bus a Deca. Ed in de passa 325 milli francs per costruire una nuova via da quartiera Miraniga. Plin avant, la Radunanza Comunale approva la legge vart las taxe da giasce da turism. Quella sto ang venir approvada dalla Regenza Grigiuna ed entra in vigur a partir da l'enciate da Lauteron. In Svizzera ha l'inclusione de persones con impediments strusch fac progress is de vos traisons, quae resulta din studi de l'Organisation Pro Infirmis. 4 de 5 persones pertuciades se sentien vinavant ferma main excludides del main inciamp de la vita. Mincia quarta persona con impediments ha il sentiment de becinir tracta giuridica main tutina sco persones senza impediments. In Svizzera viven redond 1,7 milions persones con impediments. Ils commembers del Cussell federal in Sgulaz l'on passare redond 7 ures. Quai sain 100 ures de plica anche il 2024, scolas cifres actuales dal servizio de transports aviatics della Confederazione Mussen. Il plis event sain els commembers della Regenza stats inviadi en avions. Sciars in setavel del temp sain stats gols con l'elicopter. Sculaz il plis event sain il minister dell'exterior Ignazio Cassis ed il minister d'economia Guy Parmelin. Er collaboraturs de l'administrazione federale sain sculaz de pli durant quest temp. L'Unione Europea comincia l'autor l'indice di le trattative d'adesione con l'Ucraina e la Moldavia, quai ha comunicato la Presidente della Commissione dell'UE Ursula von der Leyen. Formalmein an quelle trattative già cominciava avant 2 ans. Tentante aveva l'Ungaria da letztemp bloccalsi scurs con l'Ucraina con in veto. L'emna passata il nov Premierminister Ungarais Peter Modior in convegna con l'Ucraina per rinforzare il drets de minoritats dels ungarais en il pajais vigin. Tales tractatives d'adesion duren per regla plirs ans. L'aktie del concern d'astronautica SpaceX ier saira vegnida commerciada per la prima già della borsa de tecnologia Nasdaq. Il kurs d'avertura per aktie è stato $350 in plus de l'indice%. Il hype intorn la pli grande entrata in la borsa insomma è enorm. Il corrispondent della borsa da SRF Jens Korte vese certes paralleles der la scufla dals dotcoms l'on 2000 cura che il boom della borsa intorn concerns de tecnologia e tutinina da ansemen. SpaceX sei ein Exempel per quai adic Jens Korte.
3: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Verlust erwirtschaftet in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Diese ganzen Projekte sind enorm kostspielig und ob das Ganze irgendwann durch einen entsprechenden Gewinn zu rechtfertigen ist, wird sich zeigen. Und vor allem SpaceX ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, das an die Börse geht. In den nächsten Monaten folgen aller Voraussicht nach OpenAI, Anthropic, auch billionenschwere Unternehmen. Und das erinnert mich schon an die Zeit von der Dotcom-Blase, auch damals. Diese ganzen großen, gehypten Börsengänge, die hatten damals die Spitze markiert, von der aus es dann bergab ging. Ob sich das jetzt wiederholen wird, das ist eine der großen Fragen.
2: E anche il campionato mondiale di sport di Balapè in America del Nord per gli Stati Uniti il torneo ci ha cominciato in orge vis l'USA batti il Paraguay con 4-1. Or davanti il Canada e la Bosnia-Herzegovina giuga pari 1-1. Per il co-ospitante è il primo punto in somma del campionato mondiale. Per la Svizzera comincia il torneo l'ora questa sera. alles nov rund la Svizzera sin il Qatar.
1: La meteo.
2: Oggi sì, per grande parte sulle Liv, la temperatura maximale tra 25 gradi in Lenghi di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione de Quera.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR. Uns cubrides. Hits. E sempre verds. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

Pitch proof I wasn't there. Wasted air. I don't

leaves to run.

0: RTL Impuls.
1: La vetta capetta. Alla via ho manau me puspegne da una baselgia, an quella de tron. Premiera per me. Avanti a Cesar, eruescio il concept de colors. Sa begge de co. Fageve già quai de boi betta. A mio ciao fageve lo in ranking, c'è baselgia o il plebi concept. Includau flores e candailes. Mo avanti a continua in outer confess. Ein bia baselgias vai ube giurau. Basta, nos vaim priu plaz. A nel daten les cazzolas. Per miu gost, les plebialas giuau nan tocca noz viu an ina baselgia. Sfundrada al studi de les cazzolas demonda mia feia Scimondi am dic. Dombra els angles. Si antre 4 secundas se mainela a di dodis. An quai moment vau sentiu cun ella. De bueba vau mai tot lautir. Interessava bege me. Chines? Sta ari fo ella fuera. Ella sese sel pusal del bauna vau nus. Cosa aste bege fa gimnastica? Scutiniu. Cui ne iada da protest sese ella. Mies ureies engizzadas durante meseils ensem viedi. Iu contemple la rece vau nus. Le liut. Als culiez. Naturalmein mo pusaiva ter frisures cun cevels querz, ne cevels mezze daut. A co vau puspen flau in de quels culiez? Rubai es ein forma de moster, caro. Mesel statenari lo inamen. Fascinant. Quam vege tots? Ine iade da controlla. Na, el el sulet. Antornus intunesce in ulteriore canzun. Mies ureies son begli auter ci analisa las svusts de vos me a da facces a quella svusts. Ins auda la sedirtat, la persuasiun a dera la genada dat. Metafras, a studis, in ura per tot el sens.
0: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca da Sursaissa mundaun di gea plirs credits da totalmein 2 milions francs. Suenter il Mexico dat ieres un prims punts per las ulteriures squadras ospitantes al campionati mondial de Balapè, il Stadius Uniz batten il Paraguay, il Canada da pari contra la Bosnia. E Laura Oz dat i bler sulegl e dat in di de stat con temperaturas da passa 25 grads. Die Ella Set, meu nom Urs Müller, BNG. La Radunanza Comunale de Sursaissa Mundauna approva ihr seire pliers Kreditsobjekt in Kredit de passe 1 Million Francs per sanar l'indritz de Regulation de la Serenera Valata in de 610 Milli Francs per 2 novas fermades del Bus a Deca ed in de passe 325 Milli Francs per construir in nova via de quartier a Miraniga. Plinavant alla Radunanza Comunale approva la legge da vart les taxes de giasti de turissem. Quella sto anche venire approvata dalla Regenza Grigiuna ed entra in vigore per tir da lanciata da Lauteron. In Svizzera ha l'inclusione de persones con impediments strusch fac progressis de vos traisons, quai resulta din studi de l'organizzazione Pro Infirmis. 4 de 5 persones pertuciades se sentien vinavant ferma main excludides dal main inciam de la vita. Mincia quarta persona con impediments al sentiment de bitchvenir, tractada giuridica main tutina sco persona senza impediments. In Svizzera viven radont 1,7 milions persones con impediments. Is commembers del Cusel federal en Sgulaz l'on passare dont 700 ures, quai sein 100 ures de pli anche il 2024, scoles cifras actuales del servizio transports aviatics della Confederation Mussen. Il pli savent seines commembers della Regenza stat sin viadi en avions, schiar sin setavel del temp sein stat sgolz con l'elicopter. Sgulaz il plis avens en il minister de l'exterior Ignazio Cassis ed il minister d'economia Guy Parmelin. Er collaboraturs de l'administrazione federale sein sgulaz de pli durant quest temp. L'Union Europea comenza lauter gli indisdi las tractativas d'adesion con l'Ucraina e la Moldavia, coi ha comunicato la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen. Formalmein an quelles Traktatives già comenzà avant tusons. Dentante beva l'Ungaria de letztemp blockai il discurs con l'Ukraine con ses veto. L'emna passata al nov Premierminister Ungarais Peter Modior annuncia in convegna con l'Ukraine per rinforzare il dritts de minoritats als Ungarais e nel paeis vigin. Talas tractatives d'adesion duren per regla plirsons. L'aktie del concern d'astronautica SpaceX è iersaire venire commerciata per la prima già della borsa de tecnologia Nasdaq. Il kurs de vertura per aktie è stato $150 in plus de 10%. Il hype intorno alla pli grande entrata in la borsa insomma è enorme. Il corrispondente della borsa da SRF, Jens Korte, vese certe parallele della scufla dels dot-coms l'on 2000, cura che il boom della borsa intorno concerns de tecnologia e tutenina da ansemmen. SpaceX sei in exempel per quai adic Jens Korte.
3: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Verlust erwirtschaftet in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Diese ganzen Projekte sind enorm kostspielig und ob das Ganze irgendwann durch einen entsprechenden Gewinn zu rechtfertigen ist, wird sich zeigen. Und vor allem SpaceX ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, das an die Börse geht. In den nächsten Monaten folgen aller Voraussicht nach OpenAI, Anthropic, auch billionenschwere Unternehmen. Und das erinnert mich schon an die Zeit von der Dotcom-Blase. Auch damals, diese ganzen großen, gehypten Börsengänge, die hatten damals die Spitze markiert, von der aus es dann bergab ging. Ob sich das jetzt wiederholen wird, das ist eine der großen Fragen.
2: Avant aveva SpaceX vendire dont 555 milions aktien ed uscia incassare dont 75 miliardes dollars. Il concern americano usse una valur da 1,7 billions dollars. Ed anche il campionato mondiale da Balapè in America del Nord, per gli Stati Uniti il torneo ha cominciato in oggi a Vish. Lui sabato il Paraguay meritava main con 4 adin. Or davanti hanno il Canada e la Bosnia-Herzegovina giocato pari in adin. Per il co-ospitante Canada è questo il primo punto in somma ad un campionato mondiale. Per la Svizzera comincia il torneo l'ora questa sera, alla snow fronte alla Svizzera sin il Qatar.
1: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle Liv, la temperatura massimale è 30-25 gradi in legno di nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Qui in Stades les novitats.
4: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
5: Puntual per la festa della loccia grigiungla runesa turna la stat. Sport da loccia, en punt culminant da cala findemda, da lunga ischans live sen la mota na lunz. Agli microfone Sergio Guec, belan cevez con nos la sonda, giaveischen bunde.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Sen quel moment in zoglia specia in la Nagiadegna Bassa si va dus ons preparazione el co il grond de la festa da loce grigiungla runesa sen la mota na lunz sur scuol. Per l'ampremeda è quella loce in la Nagiadegna Bassa e per l'ampremeda sen 2150 meters sur mar. Da che il da 130 lociaders combatta nozza in la stupenda culissa dallas Dolomites dalla Nagiadegna Bassa per la Victorgia, 30 rels, 4 lociaders con Kranz Federal e 30 rels er il rec da locia Armon Orlik. 3000 personas vignan spiceidas sen la mota na lunz, RTR mossa cala locia scu livestream via rtr.ch e sen play RTR. Sionosa agli li è nos commentator da cal livestream Roman Dobler, bundè Roman.
1: Allegra Manci, buon dia qui è dalla Motta Nalunz, scodit 2150 meter sur mar.
0: Kelins conosce gli fans da Locia, levan gugent pi bot la domanda.
1: Hai, qua è easy share, queste erano già proprio benure le sesca, io pro la stazione da Val pronz per ir anche in quelle gondole in parentesi e per nirsulura anche questa stupenda arena da Lotta Cisarecciata appunto qui su 2.500 meter sur mar. Blera gli auti sono nostri in clea a Lö e blerisma gli auti ci va in le gondole, in le cabine e ci ven, ci fa il viadio qui sulla Motana Lunz. Slotaders, eres fans da Lotta, sono ad usarsi da star sui botti, da là non si implisce qui a questa arena, plaun plaunetti di proprio un piccio formier ci viene di una più plain.
0: Tutto è pronto perché lo spettacolo sen 2150 metri sur mar. C'è stata la grande sfida per gli organizzatori da possibilità insomma che la loccia.
1: Ma la più grande sfida è naturalmente ci sa danirna un pro con tutta qui sulla Motta na Lunz. Si dà banci al ristorante da Montonia, la Motta, con garage zotainz per le macchine da far pista, con possibilità da cucinare, slotare, sono per esempio l'era là in vizi in aunza, qua è avant maun. Però tutto il resto, vuol dire, non ha un cubic dal Resiadic, ci disni italiano qui in Engiadina Bassa, da Mainer Su per far questo quattro, Rins de Resedic, lura tot les tribunes per plaza per circa 1800 personas, al rest de las personas starà in tuarn quis quattro rins de Resedic, ed es da meiner sü les bestes, ci sono sa giusta nides portadas ant in lur stalines, quai dera la grande sfida. E la sfida dera lura da sperar l'ultimemna, cur ci sa propi Fabrice sü tot, installat tot, ci sa vea tauntina, ci vesa vestini tauntina vaunt bel time. Però in mercurdi ai propi flocua qui su Motta na Lunz, circa 10 cm, quella naife è in clea del Ciao Sliangada, però è qua a fatnir gref tutta l'installazione di tutta quella infrastruttura che ci sono sulla montagna.
0: A che la loccia viene messa per noi via live stream, c'è in spoglia spicir?
1: Noi mettiamo tutte le lotte del dì da dotz, del anschwingen in parentesi, fin pro la lotta finale questa sera in torno alle 5. Ci dice che c'è un commentain insieme con Corzin Jörger, ci dice anterior lotadri, attualmente trainer di Spops, della società da lotta da Domet, un commentain insieme su un rinch che ci capita, ein però era un öl su un ces rinch, i ces rinch se poi però eri recitor su rtr.ch dai propri una trasmissione da tutte le quattro rinch dalle slotte che capitano su tutte le quattro rinch e loro se poi proprio scegliere io avevo recitor al rinch 1 o io avevo recitor che ci capita su un rinch 2 sul 3 sul 4 e vim proprio e mi stotti noi ce n'ero un paio in giro in clia intorno alle quattro rinch da Resiadic noi tavelaino l'acqua responsabile in clia noi dai un sguardo anche il tempel dei premis. Il valore di 130 mila franchi sono esposti alla premi, also proprio per l'ultimo lottato da un premi, il valore di 250 franchi. Noi daremo un sguardo in cucina, che ci sarà da alimentare quelle 3.000 persone, ci va un lure alle 12 su un fraccio a mangiare. E sarà proprio un'impressione completa da questa prima lotta, Grigiuna Glarunaisa in Engiadina Bassa, da questa lotta e di questa stupenda culissa delle Dolomites dell'Engiadina Bassa sulla Motta na Lunz.
0: Per fare malecce, ci hanno i grandi favoriti.
1: Ma queste sono due queste percia nu menziona in scuaduna. Ed es al rai da lotte ci viene questa lotta. Armon Orlik e el ci vengono in una piazza da lotta. El simplemente un des favorits. Lura aini a qui a domenica. Dodo Schneider er el un des quest al publicum a fici er el es garantia qui della partita fin zaira tart in ad chuter county in avant ci arriva. La grande difficoltà per el sarà naturalmente er per ater slatezza. Es en un esens in quest 2.150 meters. Normalmente trenation i fa un quest lotader la lotta su 500 metri e quasi loro sono in differenza qua ci pertucca al fla. Allora hanno da Varda Glaruna con Crowns Federal hanno Roger Richen ci disa qui un Mario Schneider al Frarda Dodo da Domenica disa qui ed is propri un per Bunz con Crowns Federal ed is da quest con Crowns da plus centunz Teilverbands Kranzer in parenteses propri una lista da partenza fitch vasta da lana un fitch verte però scodit al Rai da Lotta Armon Orlik sarà Shanghai Sinclair al grandissimo favorito.
0: I vets provava l'er sentia Roman Dobler Zalegra. Buona lavor, blera crema da sugliegli, oz. E buona divertimenter a vos otters, a cia si lessas esser part da quella loccia grigiun glarunesa i vets la possibla data da persecuitar quella loccia via livestream senerter.ch Roman Dobler vigna commentar che gli anseman con gli expert da loccia Corsine Jörger via livestream tot che gli apporteir da dish alla soc ozen domans in rtr.ch
2: Dutch Bolt.

0: Lucha da cala findemda sem la motana lunz sur school sentia avanta da Roman Dobler tutte pront per cala festa RTR metta a partir da dija la socio zandumang via livestream. Grant Maret ci la lucha grigiungla runesa è insomma rivada a school o indils pioniers dalla lucha dalla nagedegna bassa Jon Fadri Carpanetti avant Vanciacin Jones o el setzen cetan la vigliadetna da Van Jones da fare sport da loccia.
1: Mes frar domenic aveva in soci ci imprendeva con el bacer, ci feva la lotta quad era quella adamo al club da lotta Closters. E loro e fne no mince a vender di sare e fne no ora clostra a training che avanno der an anche possibile.
0: I da lezza tempo da viglia intan la na giadegna anche nigna societat da locia i dava con che gli anavo toter ci è ir an purtenza ad amprender quel sport.
1: No der an avara manch fascinats da prima da vende qua e là ma in odeva la possibilità e loro subito ci ha allora dato la possibilità col tras al feraino, grazie al feraino, venne cominciare la Russia.
0: Adeia Jon Fadri Carpanetti, al Vusetzer, si gezza vurdaroz la festa da loccia sin la mota na lunz, el sarò ir giast, oz antil profil der Roman Dobler antil nos program da radio, tranter las nof e las dix.

0: il è la 7 a mesa, RTR Novitats con Urs Müller.
1: La Regionanza Comunale de Sursai se mundau na prova ir saera plirs credits d'objekt, tranter auter in credit passe 1 000 000 francs per sanar l'indirizz de regulazion de la Serenera Valata. Plin avanta è la prova la legge davart las taxes de giasci da turism. L'aktie del concern d'astronautica

0: 6 gradi in Surselva e fino a 27 gradi in tella region da Coira. Era domani dati il Abler sull'Egl, a Coira dati il domani intorno a 26 gradi.
1: RTR, dalla Damau

0: RTR La Sonda vangia la soc, midada da stil da musica. O fortuna, che è la ancuna scienta anciata dalla Carmina Burana da Karl Orff, Anna Pax Days, nominata mangia a partire da Givgia Proxima, resunnen Kelts e Blairs Otters Tungs durant quattro seires enten la Nagiadegna Bassa, si va la novavla da Beethoven, sa dedicesse alla Societat School Classics, a degna dallas pigrondas ovras per cor digli Vanciaval Centaner. Cinzia Regensburg a regna dallas cun iniziantes da quel project, l'our Societat. È neida fondata orda den simple motif.
1: La più grande ragione è veramente per quella cina da in gin orchester in engiadina o se ci fa o se alci.
0: E allora dar la possibile data a tozza da essere dalla partita per mandarsi in tribuna in una gronda ovra in collaborazione con differenti musicisti e musicisti professionali per le partecipanti e partecipanti del corda project e che il Sean in sa c'è fic special.
2: La prima ha la chance di cantare insieme con un orchestra. Qui sono fatto impressione, questo tutti noi cantare.
3: Mi piace il touch. E ed cento già 1 2 1.
4: Ich has faszinierend gefunden, dass da Laie könnt mitmachen ohne jenste Erfahrung und dann ich gefunden, ich wollte das nutzen mit de Lüüt vo da und halt auch mit de Lüüt aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
0: Durant quatre seires dils disdoch finden ils vancenda zerkladour vignan la Carmina Burana presentada avant publicum enten la Halle Gurlaina a Schule er il tema digl arch musical Domang alles no fantil radio o baniera degna e curacilezza intan la audioteca da RTR. E anc miglior sonosa paregna da quellas presentazions dati gli entradas libras. Givgia, venderde, sonda, domengia, mince mai a partir dallas seta mesa la seira, i savez decider che seira ci vo a vosotters il miglior 0800 20 25 30 pareira terlar che la gronda ovra ci vigna presentata a intigliarom da School Classics. 0800 20 25 30 ter RTR datil biglietz si vosotters fisses gugent er dalla parteida.

School Classics. Durant 4 days a partir da Givgia Proxima vigna presentada la ovra Carmina Burana da Karl Orff intan la Halla Gurlaina a School. S'allegrar scho nossa de poder esser intil publicum da quel spectacle del tota faccia special po in auditor da Martina Georg Caviezel. Gia vijan scho nossa bun divertiment e na buona novitat vaia anche per vos autors i dat ulteriores entradas libras per quels concerts o zantil nos program da radio tranter las digelas endas. Dategli una ulteriore chance da poter survegnare bigliets per quella presentazione da School Classics.

0: Sister Slash RTR accompagna vos otters la sonda anna 8 minutas e la soce Cisara Gorda anc a quel moment leggendari
1: wieder lauert Preghi, das ist jetzt die Idealdistanz für ihn recht oben.
2: Ja, ja!
0: Ilha gol da Georges Brégui dalla Svizzera contro i Stati Uniti dell'America è stoglia 1994 a Detroit che leda anche con Alain Sutter, Ciriaco Sforza, Stefan Schapuisa, la Svizzera con trenader Roy Hodgson ci ha procurò che leda per grands moments. Ossa, 32 ans pitard, gioia la Svizzera puspa in VM in America e Planet era Sean Ancevers a preparar per il match da questa sera Kunter Qatar anceva per la Svizzera oz quel campionati mondiale.
3: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionati mondiale da Balapé ter RTR.
0: A testar vossa saveida da Balapè savezza durante calavea mi cercagna mincia dei moments leggendaris da Balapè angevinar con ageida da Ciavazzins c'è moment è che il sto e gudanier in a banknota da cent savez eroz tranter las dija mesa e tranter tots e totas ci gudonian savez gudanier alla fin da la VM in trico original dalla Svizzera con sottoscripzione dils Juiders i cercian oz en ulterior moment leggendari i renda da tarlar RTR era durant la VM da Balapè.
4: Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca de Sursais munda un DJ a plirs credits de totalmein 2 milions francs. Central Mexico dat ieres en prims punts per las ulteriures squadras ospitantes al campionati mondial de balapè. Gli Stati Uniti batten il Paraguay, il Canada da pari contro la Bosnia. E Laura Ozzati Blair Soleil i dati in di de stat con temperature ste passe 25 gradi. Gjellas Oc, meu nom Urs Müller. Bienji. La radunanza comunale de Sursaissa mondauna a provaier saira plirs credits d'objekt. In credit de pass 1 milion francs per sanar l'indriz de regulazione della Serenera Vallata, in de 610 milioni francs per duas novas fermades del bus a Deca ed in de pass 325 milioni francs per construir una nova via de quartier a Miraniga. Plinavant alla radunanza comunale approva la legge davart le taxe da giasci da turism. Quella sto anche venire approvata dalla regenza grigiuna ed entra in vigore a partire dall'enciata da Lauteron. In Svizzera ha l'inclusione de persone con impediments strusch fac progress ils de vos trai sons, que resulta din studi dell'organizzazione Pro Infirmis. Quatter de cinc persone per tuciades se sentien vinavant ferma main excludides dal main inciam de la vita. Mincia quarta persona con impediments ha il sentiment de bec venir tractada giuridica main tutina sco persone senza impediments. In Svizzera vivono redond 1,7 milioni di persone con impediments. Es come members del Consell federale in Sgulaz l'on passare ad un 700 ures. Quai sain 100 ures applica anche il 2024, scolas cifras actuales del servizio transports aviatics della Confederazione Mussen. Il plissavent sein es come members della Regenza stats inviadi en avions. Sciars in setavel del temp sein stats sgolz con l'elicopter. Scolaz il plis event sein il minister dell'exterior Ignazio Cassis ed il minister d'economia Guy Parmelin. Collaboraturs dell'administrazione federale sein scolaz de pli durant quest temp. L'Unione Europea comienza l'autre l'indigi las tractatives d'adesione con l'Ucraina e la Moldavia. Quai han comunicà la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen. Formalmente an quelle tractatives già comenzà avant 2 ans. Dentante aveva l'Ungheria da letz temp blocca il discurs con l'Ucraina con ses veto. L'emna passata il nov Premierminister ungherais Peter Mogior annuncia una convegna con l'Ucraina per rinforzare il diritto della minorità als ungherais e nel paese vicin. Tales tractatives d'adesion duren per regla plirs ans. L'aktie del concern d'astronautica SpaceX ier saire venide commerciada per l'emprema già della borsa de tecnologia Nasdaq. Il kurs d'avertura per aktie è stata $150 in plus de 10%. Il hype intorno la pli grande entrata in la borsa insomma è sta enorm. Il corrispondent della borsa de SRF Jens Korte vese certes paralleles der la scufla dals dot-coms l'on 2000, cura che il boom della borsa intorno concerns de tecnologia e tutenina da ansemen. SpaceX sei in exempel per quai a dich Jens Korte.
3: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Verlust erwirtschaftet in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Diese ganzen Projekte sind enorm kostspielig und ob das Ganze irgendwann durch einen entsprechenden Gewinn zu rechtfertigen ist, wird sich zeigen. Und vor allem SpaceX ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, das an die Börse geht. In den nächsten Monaten folgen aller Voraussicht nach OpenAI, Anthropic, auch billionenschwere Unternehmen. Und das erinnert mich schon an die Zeit von der Dotcom-Blase. Auch damals, diese ganzen großen, gehypten Börsengänge, die hatten damals die Spitze markiert, von der aus es dann bergab ging. Ob sich das jetzt wiederholen wird, das ist eine der großen Fragen.
2: Avant aveva SpaceX vendire d'un 5,5 milioni d'azioni ed uscire a incassare d'un 75 miliardi di dollari. Il concern americano ha ossi una valore da 1,7 billion dollari. Ed anche il campionato mondiale da Balapè in America del Nord, per gli Stati Uniti il turnier a casa comincia a tenor Javish. L'USA batte il Paraguay con 4-1. Or davanti nel Canada e la Bosnia-Herzegovina giuga pari 1-1. Per il co-ospitant Canada e qua sta il primo punto in somma del campionato mondiale. Per la Svizzera comincia il turnier l'ora questa sera. Alle 9 fronte la Svizzera sin il Qatar.
1: La meteo.
2: Oggi si pregrande parte sulle Liv, la temperatura maximale è 25 gradi in Legni di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: I marcia dappertutto in sace, festa da loccia sen la mota na lunz. De ufficiale la festa federale da Teira Coira con show della Patrouille Suisse. Oz eri il primo match della Svizzera alla VM da Balapè. RTR accompagna voi tras quella super sonda da punti culminanti. Al microfono Sergio Guec, Joachim Bunde.
6: RTR. Informativ e divertente.

Einen ganz schönen Tag wünscht euch Techt hier bei RTR.

0: RTR con la musica da R.E.M. Il è la socia mesa che ci date da nuovo so Urs Müller.
1: La ordinanza comunale de Sursais Mundaun approva ir saira plirs credits d'objekt, tranter autri in credit a passi milion francs per sanar l'indriz de regulazion de la Serenera Valata. Plin avant el approva la lege de vartles taxes de giasci de turism. L'azione del concern d'astronautica SpaceX ieri è venuta commerciata per la prima già della borsa di tecnologia Nasdaq. Il corso di vettura per azioni

0: fin a 97 grads oz enten la regiun da Coira. Era duman dat il bler sull'eglia, Coira dat il duman intorno a 96 grads.
1: Dalla damaun alla saira.
0: Tu tegna noua e conci per la musica, procura RTR. Bunde, bella

0: Svizzera er puspè, quella euforia da WM, somigliant un po' scutter la WM da hockey, in glatsch l'antira Svizzera, an T-shirts, cocciants, per tenier il polers, a nossa nazionale da balapè.
1: C'è la Svizzera dat mi rotonde.
2: Hop Svizz! Hop Svizz!
0: Ainte bars, sente rasa, zaccia, ainte nir, tu sen campadis, da per tot niro vurdo. Questa sera televisione, enza che para da desser clear schon avant, il match da questa sera allora vign ad esser ideala per la partida balapè, cura ci la Svizzera gioia il season prima match alla WM. Questa sera alas nof, ogli anche temperaturas da t-shirt e nigna plivgia. I fa ora da public viewing condizions ideales per grillar oz per vossa parte da balapè per vurdar il match questa sera ora avanti
3: 90 minutes? Na! Der RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Bermau alla Saia ed è durante la notte.

Sun, 4 minutes e las 9. Se vuoi las 9, mettiamo il profil. Just der Roman Dobler e il lociader Jon Federico Arpanetti. E lo grand maret ci la locia da quella findemda Grigion Glarunesa e anten la Nagiadegna Bassa. Quel profil è pre-registro Roman Dobler commentescia ossa numnada manch il live stream dalla locia. Il qual vosotros savez perseguitarvi a Play RTR. Tant da me per il moment, al microfono sto Sergio Guecci. Fignan pitards.

0: Las novitats da RTR.
1: L'interpresa Rienergia Tumain può guardare a Navosin in onda facente le Greivel. Il Gudogne si augmenta a Marcanta Main. E l'Ucraina d'ombra il maci in ricordo di un frendes civiles, quai su enter attacces massives della Russia. Quai in dusses teme, sozza la snof, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'interpresa d'elettricità Rienergie a Tumain ha fatto l'an passato un guadagno da 535.000 francs. Comprià con l'andamanza e qua in augmento di 60% a un nome in una comunicazione. La giuota si è riducita per 9% in Burman 25 milioni di francs. La situazione al mercato d'energia si è calmata in avanti. In più, l'interpresa può realizzare nuovi progetti, tranter altri nel settore dei implants fotovoltaici. In les Alps italiane sono tre alpinisti disgraziati. Il servizio di salvamento alpino ha accettato le sbarre in radun 3.600 metri sul mar al Gran Paradiso. Il tre alpinisti sono incrudati giù alla parete al nord del Culm. L'andamento dell'accidente è anche inconosciente. Due delle sue frende derivano dall'Italia. L'identità della terza persona è anche chiarita ai nomi in comunicazione. In Ucraina è dal maggio scelto sue frende civili che passa 4 ans bec pli, che risulta di un rapporto attuale delle Nazioni Unite. Il maggio sono almeno 274 persone civili finite ammazzate e passa 1.700 ulteriori finite blessate durante la guerra. Le blere sono frende e incisionate tacce con droni e racchette. Buonamente la mese data delle persone spartucciate sono venite blessate o ammazzate da tacce in città grandi, scocchi e fedni pro. Da più l'invasione russa il febbraio 2022 sono passate 16.000 persone civili finite ammazzate e passa 46.000 ulteriori finite blessate, stima l'ONU. Ed anche il campionato mondiale da Balapè in America del Nord, per gli Stati Uniti il turnier a casa cominciato in Orgiavish, l'USA batti il Paraguay con 4-1. Or davanti hanno il Canada e la Bosnia-Herzegovina giuga pari 1-1. Per il co-ospitante Canada è questo l'emprim punto in somma di un campionato mondiale. Per la Svizzera comincia il turnier l'ora questa sera, alla SNOF fronte alla Svizzera sin il Qatar.
0: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle Lief, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Legni di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch. RTR, il profilo.
3: Si avvita dalla sforzata a far più stortes, cresce su e la lavin e la impreis Marangun al dera Bosch Chair e di un accidente da lei l'ora più tardi sforzata di imprender era mo paur. Oggi è Jan Federico Carpanetti indipendent e la impiccia in affare in giocel fa la urs da Marangun e di inverno si occupa del glaccio per trarre ciò che si sorrende senza. Da spubler sonz è Jan Federico Carpanetti lotader trainer des lotaders della società da lotta in Giardinaisa, arbiter da lotta. Benvenuto al profil con Jan Federico Carpanetti, mis nomes Roman Dobler. Nuta velain da quelle stortes durant quest'oretta con Jan Federico Carpanetti da vart hai quest binaris ci sono nits mis in atres direcziuns sco cel ves forza cretoniada al prim però actualischem nu registrain quest profil un perdiz pag diz avant la prima festa da lotta grigiuna glarunaisa a squal sulla mota na lunz in 2150 meter sur mar actual mainch esch ni propi aint in quella chamonina dal speaker In se al löcul la plü bella vista sün questa plazza da festa. Nuvez ein, a squatter rinchs da resia ditch, una part da l'infrastruktura sta schon, questa festa da lotta, la prüme in ingedina bassa ciufa planet propi forma.
4: Hai, qua esu sea, in gran sömi va per me in vigur, da da war rablanam, cia la festa vegnon ingedina bassa, qua em fa fitch superbi, si.
3: I dis ot clubs, i da ot clubs sind la Federation Grigiuna da Lotta e des Tradition, cia mincia club organisesce quella lotta in Aiada, i scese veni mincia ot ons l'andervia. Deri grief, da dir con quella candidatura, da dir con quell'idea era da poter far quella festa qui su 2.150.000 meters alla delegiada da presenter quai i da tala cifra l'ora era questa festa da Lotta.
4: Quai stat veramente per no... Per Michi, per me, era veramente chiaro che ora sto a venire in Giardina Bassa. Sco prima iada e non vanno a finire avanti due o tre anni all'Ebexpo in iada di scorrere con Reto e del Zamis a disposizione di far presidente dell'OCA e loro l'hanno passato a questo era finire due anni. Noi potevamo presentare qua alla radunanza delle giazze e qua è veramente stato un grande e buon echo. In per avevano naturale un po' per vedere l'ora e dice hanno detto ma la si può andare e qua se non sono chiaro ci potesse andare qua ma noi siamo qua positivi cioè l'ora torna e qua è veramente stato Hai, Claire un po' in combattimento, causa di questa legge di notte, levano già era qualche su, ma per noi era veramente di una Claire, cioè non l'essere legge di una bassa, e qua venera a blattras.
3: Dere uno c'è che forza dit, non lo fai in una festa da montagna, scuola Schwegalp, scuola Wiesenstein, ci sono le rum più basse, dalla tezza sul mar, scuola Motta Nalunz, non fai in una festa cantonale, perciò io ho 2.150.000 meters.
4: Sì, qua era schon la domanda e un tema naturale era con gli atleti, se ci fa un'altra onda e qua, ma è crai qua è proprio al speciale qui per noi e in una reclama di una riscia per l'ingiadina bassa e noi siamo per svastia qua ben buon.
3: Nu vez ein giusto d'ovart la culissa stupenda delle Dolomites dell'Ingiadina Bassa, al Pisoc, al Ligiana, al Schalambert, la Svalz laterale, scula famosa Valz Charl. Io potessi mettere avanti a un Fadric Arpanetti, questo 2.500 ci sarà un sonda benura a qui e ciutan la lotta grigiuna glaronaise sarà un impressionato da quella culissa che noi in qui osa a Intilarain.
4: Sì, questa è una persuasione, se allora io riesco oggi si viene qua a denaro e non fin già bleres vusti ci hanno detto, ci si allegrano fitti perché c'è questo è proprio speciale, se non c'è una altezza non abbiamo mai dato una festa di lotta cantonale e questa è una premiera e questo è un gran gusto.
3: Al Presidente del Comitato d'Organizzazione es Reto Rauch, al Vizepresidente es Michi Beer, eles erant il Comitato d'Organizzazione responsabel per la festa o per la plaza da festa. Cais un si es lavurs?
4: Ma mies lavurs deren avant la festa de vera cul slotaders che nüns ci venien, als Kampfrichters nais ob mai als Arbiters pi bandit in bun romanch, Las damas d'onur, invece mia figlia, eser pro, na esop mai, e loro quel di su una chef della plaza, vera c'è questo dels restes, e il Stefali Buops, c'è questo, fan tutto in andret, e tenen ainte qua ci hanno da fare.
3: Per cui hai dato un esercizio, pro ella c'ha, o davant c'ha, un'iada cus puaps, ci imprenden, co c'è un da mettersi il numero sulle stablines, storger le stablines, fare il plus, picerainte il plus, picerainte il minus, perciò tutti vezze ner, c'hai lotaders, ci pigliano insembel, ci ciaccia calur da ciaccias, al trenamento è sgratia?
4: Sì, al trenamento è gratia, non viene fatta... Proprio mi sono in scuola quattro piazze davanti a mia casa, io cruci, E qua ha funzionato bene, per questo pops è la prima volta che può fare quel lavoro, è allegro nel ufficio. Ci sono nuove loro badate, qua sono tabelline con sue cifre digitali, ma digitale non è qua noia, per se questi meccanici hanno da dare la tabellina da una parte zanaire e c'è la parte orange, che vuol dire che hanno iniziato a studiare come guardare il traer o il duer. E qua ci hanno da storgere, qua è una sfida, qua è relativamente bene, e allora veniamo a provare tutti gli arbitri di scuola tu daisci, i nostri popoli sanno già tu daisci, ma hanno già da mudare intorno, perché c'è in tu daisci nella cifra viceversa, con noi in romanzo, qua era una sfida, c'è una nuova data, qua non eravamo pro, ma è un po' giusto, questo fa anche ciò.
3: Count nervus un il loro spops scella dit non han fatto entrenamento appunto con tabline si nun si befuf le cifre son sbratade per contro al romanci e di son da star al tibo in parentesi si dez da star attento es fa un son la lotta però ci sa fa savez la rotta non savez ci ci capite intorno in una piazza da risio dic
4: hai coeso sia non va però era mon per da lingua tu daiste non va nuna da ftan ci al spops si sta nel toccaburg. Questi quattro vengono a fare domenica la lotta del Spops e hanno detto che hanno venuto ad aiutare sonda a sostenere i nostri Spops con fare le tabelline, questo hanno fatto come più, hanno passato ad aereo al Toccaburg con il Kampfrichter di Renerla e questo vengono ad aiutare, noi sono un Spops a onda, sono allegri in ficci, claro, un po' nervosi sono già, questo sì.
3: Ed è una combinazione, sonda è la lotta degli attivi con da quai da 120 lottaders da tutte le 7 cantons della Svizzera dell'Ost, che sono la pro al Rai da lotta, Armon Orlik, Nos Agents, Christian Biesch, Roger Riechen della Federazione da Glaruna, Mark Jörger, c'è schon esperienza da festes da lotta federales, e sono qui a sfrars Domenic, Dodo Schneider, Mario Schneider, proprio hai una bella scelta proprio da smelders lotaders della regione e in domenica sono spops l'ander via.
4: Claire, quais er per spops in highlights che ci dice non ogni quella festa non passava in niente raspi questo non fosse vese tocchi da c'è si zuoz non bretta in qua io un anche su di non qui io e questo non va in dito ormai che non va in fin già tutta l'infrastruttura e qua è qua naturale per quei spops oggi da nasce per far davanti questa colissa qua la lotta e des una pruna indigente sperando ci vengono era vera ci può mostrare ne ad allora savare qua era avanti la lotta qui
3: Quattro indigenti, ed è Loris Beer, Claudio Regli, Florina Lesch, Felix e Andri Thomas. Questi quattro ingegnais, attivi, ci possono fare qui la lotta per i grandi. E a questo batterà il cuore al più tardi, sonde benure, sono un po' più svelte, sco normal.
4: Sì, e penso che questo è allegro, non è, che c'è una 12 ore di allegro in ficci ferm. Per uno c'è il pro Loris veniamo pro c'è la giusta il dia avanti mo examens de manster e penso che c'è la loro fatto il croce devo qua e là poterà il proprio concentrare sulla festa della lotta e spero che il venerdì clomario sia prestazione.
3: Non te vela in domo un po' più in dettaglio, sia la ursco trenader per la società da lotta in Gedenaise, però io potessi già mettere avanti. Ci sa la fine agents poaps Mazio e Nils. Ci sono le lotte. E forza va unita fatta mo per un zwick, questa è la coronazione del Crowns pro Spops. E allora è questo o dà questo un'enorme soddisfazione. Per vicel che conosce questo pobezzo dall'età da 7-8 anni, che c'è la prima volta trattando queste ciacce, blerun, ma se grande, fino al punto ci viene un clomato su per la prossima lotta per una lotta da Spops o da Dactives.
4: Sì, questo è un feedback momento, non è niente l'anno passato, se la fortuna c'è una può fare le prime due zwicks e quest'anno va in fin già può dire per il terzo. Questo fa gran piacere, c'è un altro planeta su quel livello che non può lavorare, vede le zwicks, questo fa gran piacere. Ma naturalmente è un gran piacere di questi giovani che hanno fatto qua i primi zwicks o i primi grandi se stupti de Nando Jos oder Linard Gante beine quesa punta scodite sunt de spevanci nonzer arbiter in avisco c'è questo trattore a bottle spezzi trattando le giocce di lotta e io se fanno i primi scranz qua è il best moment Claire.
3: In sonda sarà una qui a passa 2500 persone non speranno che noi un bel tempo sulla moto in Alunz ci vedono questo sport e c'è origini c'è tradizionale proprio c'è quel combat om contro om se non c'è questa legra è il più ferm da vedere in sonda.
4: Also emma lecker più de tot natural cha hai to me sochi svenen o se ne ad prono qua è un punto e loro emma lecker fich er cha no poden proprio mosare di ne pruno indigenza speres proprio ci nie blers indigenza era vera si hanno se ne ad usce de strus la possibilità da dire vera cha hai cha no van qua in gran publicum in naturale hai tutto questo ci viene rincinato in le feste quando ho detto fin già di blersi si allegra un ficcio di poter niente qua
3: ed è naturalmente c'era un Fadri Carpanetti una stupenda possibilità per fare reclama per questo sport ficcio blersi vezzano, patriescono qua una prima iada e sono loro sco infectati dice osignata da quel virus sport da lotta dal sport dal familiar ci dis dal bel tempo ci si può passare in una piazza da lotta questo per voi hai era una occasione unica e uno c'è des poaps des juvenils resta forza piccia ed impronia da quel sport
4: sì qua è schon un po' una speranza c'è no vain c'è uno c'è da più venien per noi a training che è ciò in gusto di questa scena familiare e si conosce tutti questa è una bellezza e mi ricordo questo tempo che noi avevamo io turici ma sfrare idee si tutti avevano gusti e venivano a zingere di naisi e si conoscevano e io se venne su a fare la visita no questo ci fa gran piacere.
3: Non in pro prim troc musica, c'è un Fadri Carpanetti sa già già per quist profil tipica per tot la scena in pa musica popolare e la scelta in toc della Rümli Gang, quasi una giovane formazione da Dardezzi d'Aftan e la comemra d'Aftan eser la figlia da un Fadri Carpanetti, Anna Carpanetti ci suona anche la Rümli Gang al Giun e l'Orgelin de Schweiz.
4: Giust e notat line in toc c'è un nome Appit Leer c'è Simon ha scritto Zwessa, componuto Zwessa e quel tocca di lei non sai.

0: Una polca svelta dalla Rümli Gang, da quella giuvna formazione de musica popolare da Dardezzi da Ftan, col toc Apit Leer, un toc che Simon Koller da Dardezzi ha scritto belli apposta per la agna formazione appunto per la Rümli Gang. Jan Federico Arpanetti, all'iast del profil de Dozza, ha imparato Marangoni, ed in quella ave è forse cresciuta quella fascinazione per la lotta. El deras aves er aktiv. Per un Kraunz non ha in malavita mai bastù, però le amicizie ce l'ha fatto durante il tempo che era attivo sono per schwas quelle stene fino al dì da dotz. Da spübler sonzi si on Federico Arpanetti al manader tecnico, appunto al trenader des lotaders in giardinais. Jan Federico Arpanetti, deri per el creer da prima d'avent ce curce la carriera attiva e si da fin sarà stata intorno a sons 2010, 2011, c'è il zingagese l'ora come nader tecnico o trenader per la società da lotta in Gedenaisa.
1: Ma, Claire non era qua, ma questa ha dato sempre, ed era allora l'anno di domandare se fosse pronto il sortore al trenamento su Schiomf, perché avevamo fondato la società e loro non ha dato che su il training. Da voi è stato l'impero che non è stato überhaupt nulla, ci si è lasciato ir un po' e è stato per 3-4 anni che non era überhaupt nulla. E loro non è un po' che è un po' mai o di un venil quale ha e ha detto che avessi da imprendere a fare la lotta. E loro non ha detto che sto semplicemente non era con noi perché non si è pronto a tenere un nome che ha da bere. Subisce voce in due loro cominciano e vanno loro. Io su Renzo, il campeggio, vanno poi di grazie a Wolfgang mettere l'altro giù e fare il nostro rinch e vengono loro cominciare là a trenare. E ossia, sa quale data. E dopo là sono venuti a mangiare un'altra tecnica e in altri popoli attivi non mai, ossia per il momento. E ossia, c'è una data un po' in o di terra. Claudio e Loris e Florina Lesci hanno soprattutto qua in paese vanno a fare il scorso da Jugend und Sport OI e loro piglieranno es da vendere da tutton più o meno tot al training o tesi ci faravano manci più o meno belle annunze e qua di ne ho cella e era a fare training qua.
0: Goa l'el insomma avant Vainch o Vainchichin Jones comenzà a ves con quel sport da lotta, curce il dera des set des dot ons.
1: Ma des set des dot non eramo, era comenzà pur con Vainch, qua era del 99, ci desi avert il tunnel del Ferraina. Mes frar, domenci, aveva in soci, ci imprendeva con el bacer, ci feva la lotta, qua era quelle adamo al Club de Lotta Klosters. E ossa intanto quel nome è quello di Total Partenz. E loro hanno cominciato a vendere di sera e hanno ora Klostra a training, che avanno era anche possibile.
0: Cagnosce ora la televisione, vis le grandi feste de Lotta in televisione, e si impisa che potessi fare un'EA, o proprio sul frar domenica ci ha fatto quel, dove si traziate niente in questa scena.
1: Na, qua de Rusia, quelle ade smosefne schon, le feste federale, si qua nive schon, era la televisione. E mes bab vordeva qua era d'una, e non erano veramente fascinati da prima de venda qua e là, ma non aveva la possibilità, e loro subito ci ha loro dato la possibilità, tras il Ferraina, o grazie al Ferraina, venne cominciare la Rusia.
0: E loro erano le prime feste da lotta. Al primo, naturalmente. Ma in già Blair Risia dice potessimo mettere avanti l'ora badà hai qua va ad una melder con più trenamenti con più partecipazione a lottas più ben ci va da far
1: sì qua di Rusea no nostro trenare ter ci non aveva in quella ada Hans Matisse o ripartenz quel geva vo stava tir più Blair as feste sco possibile perché c'è qua vaglia de più sco dos o tre trenamenti insieme, e qua era Rusea, e mi sferrare di noi fino a 15 sette slotte in una città, per tutta la Svizzera intorno, già ci avevano la possibilità di dire feste grandi e piccine si evene, e avevano cominciato allora, o di rimpostare, domenica allora, dopo un accidente, lui è venuto con l'auto, allora rifiutava, era svelto, Es un Luria Molönch a training ora fat zot, training cantonali e valora vera manch dusi a lefna ora trenament.
0: Dejons aktiv. I de spö dejo quin de jons os al trenader, un quart centinera in questa scena da lotta. E a moduna arzantai on Fadri Carpanetti, a moduna hai gust, si savezza, coce qui sport sa sviluppa, coce spuaps vegnan do, i Hai er un palmerit da lag na laur, o da vetzer er quasi un senja di nais, ci fa un lur via, ci fa un lur pass anti qui sport. Er se giusto qui alla region, hai es una pitchna famiglia da lotta in tanta mo.
1: Sì, pitchna, la vein proprio d'una più grande, e qua fa fitch gran plagiar, no vain in tanta... Vertreiders getordes puaps juvens i quater aktivs. I sperai natural ci vegna mo ino cel pro ossa i na no no vai na punta ner na da stopar überhaupt na con las prestazions e no is un sin buona via i cler al fe arda mo aduna i hai i deso se se chuf mi che tanta compliments e na figlia do di de liot festes da lotte in clur si son nit in vers mai andit che grazie mai Vegna di scuori da puro manch sulle piazze de lotte, si è squai schon alci ci fa bene il cor.
0: E la schne far la via sa ves tras il verein o sur il flüela, a cublis a cuvlinas o era fa zot. Intant, hai, is a simpla mein schwisi badai fa bain, si dis da plü po apsi o anils in sembel, la qualità delle lotte is ilure da lunga er pluata, i elo sa magari er schon in vüda A lotaders ci vengono in ingiadina bassa e ci mostrano qui a spuapsi e si unilz da far la lotta.
1: Sì, questo c'è, non va in città con Marcel in super soluzione. El venia in tunia da Lefna, era dar training, el ha un gran successo, ci feva zuese mo, el era mo di una generazione avanti, col tem da Dandi Ghesi, tu c'è, e da un po' in quelle tasche con la spuaps, e delza... mise a disposizione c'è il vignan tunia del maise dal training qua è super e loro non è naturale bler socis c'è Roman Hochholdinger è qui in tunia del lavoro c'è dal telefon e dice c'è il nis in cina in tunia del training non è nio Josias Müller c'è sta qua fin già a Christian Biesch e a Mark Jörger va nio fin già al Frar Schneiders cur ci vignan d'inverno dir col schis Vara pel sol i terces venien in iada dar training i a Marcus Bilger i duce in avant. So, la tras vaina schon er in gran sustegn de Cesi. Sanche no is in zona periferica la tras in sustegnen la tras fic ferm.
0: Al prossimo gevus musical dal jast del profil de Dots de Jan Fadric Carpanetti venda patent Oxner. La canzunza nomna Für immer auf die. C'hai colliazion al con quella canzun?
1: Ma qua es usse indice novem d'estiu ir al Thurgauer cantonal del Spops e des novem nu de partire bonura le squatter. Qua indice c'è l'ur se aveva a Dario e a Lino con mai e io all'arrivo dan ieva giusto sul sulai ed era in atmosfera danar e anche il radio ieva questa canzone e questi due pops cantavan plet per plet questa canzone e noi cantavamo in trais questa canzone e se stupci una voce non è mossa per gli alinevi di quel momento per cui non è deciso di divisare quel tocco

0: quesi o 75 anni in avanti, ma guardiamo preciso quel dì, noi avevamo su Zernezza a Hockey, cioè per plaus, la domenica sera, quando era più per su ora, un po' la storna del dì avanti, e lei si capita, hey, noi avevamo mangi bei contrari bassi, c'è una quasi ploffer in un po' un po' cimbain. E ci ha allora dato, il primo non era qua, non guardava qua ora di Berhaupt, ma per dire più tardi, qua allora cominciava a fare talmente mal, e fin l'ultimo è stato ad operare per quattro riade in una spola a mal di notte. In chioma e qua mi accompagna, sì, dopo 25 anni.
1: Ma ha dato un sfratto in quella ad, e loro si impisano, hai dato forse una blaua, hai dato un puccal, ci vengono, hai inflammato, si è impisato un perdito passi da ciao. E loro non esco questa botta semplicemente mai passata, finché al vece mal ci lasciano in ad a consultare un medico, e loro ha cominciato tutta questa storia di operazione, terapia, si improrda eccetera ora ciò ci avesse potuto essere stato o ciò ci era preciso.
0: Sì, sì, quando era uscita e allora il primo tempo aveva due in avanti infezioni del sangue e aveva il primo dettore antibiotico tablette e fino all'ultimo ne aveva quasi più in tocco e zonzo ne aveva per 7 anni in infezioni del sangue. I dottori non venivano da 4 ore, da 6 ore, non erano usciti male qua, però intanto sono dopo 2 ore in una via. Cioè, sono proprio andato via ad imprendere, a dire intorno con quel mal, per me, col mentale, e penso, ero osso, cioè qua, astu essere per altri, e qua è stato usciti, e questo sembra mangiare una parte della mia vita, ma che non frena.
1: Col bot da proprio avere in preis o da imprendere in avanti con il intorno col mal. Si fa differenti terapie, si studia forse vita fisioterapia, forse è il primo passo, vita terapia da ipnosi, per toro se un'altra esempio. Isabada, una ad esempio milder, una ad esempio mindbun, ci accompagna di incontin. Se imprendi, se veni x un'altra di un punto, ci si dice, buon, hai scocciato la dita di parte da mai e des ailes da mai, e sono proprio imprender ir intorn con questo malo, al badante in tutto questo tons, c'è un momento, per esempio, c'è fece, c'è un movimento, c'è tavel con gli altri, c'è la ur, non esiste consciente ci fa male, al mal vien forse più zaire, quando c'è un accianti letti, ves da posser, o se la qui al mal più fermo, scoderante al di, c'è la ur.
0: Sì, Claire si imprende di intorno, sono proprio avanti, sono corrida a doctor in approvare delle stotte con robe naturali e da mai naturali si era botto in avanti, ci avesse lasciato riola ciò, ma ci non teneva botto una peora male, se si avesse. C'era avesse uscito male con mal di fantom, ci avesse forza fingiato di ola ciò, ma intanto invece è questo totter e penso che questo è stato per altri e sono sulla via di lavorare appunto scodito mentale vedo qua e sono il persuasissimo c'era Abnanco però qua mi accompagna di don la lavoro per me in una grande terapia c'è uno stupci massa ferm ad una vita del mal ma senza glaccio non arriva a modo a dormire. Sto a mettere sui ghiacci per dormire la notte con l'auto venire con ghiacci, ma scodi te nove plonger e dice che per altri te l'erbo.
1: Anche in tutte le discussioni e terapie potessimo mettere avanti più volte più tardi venire in ad la seranza di invalidità, la IV, anche il lieu, ci dà forza cuselzo, ossia se sa qua è un andretz, deri proeli c'è questo un cuslea da fare un'ulteriore scolazione, da imprendere da fare al power. C'è la possibilità che il potesse tornare con quale ci avesse mal anche il got, sco boscer, quale ci fea più volte. Ci di sforzi esclusi, per quai veni crai cusliada da imprendere da far da Paul.
0: Sì, e quando era veramente, era quando mai fingiato da giovane, also è veramente botto quello che ha consigliato da John, so più in price Paul, e quando non è da ci fare, non

0: avevan svess in giù una pauraria e loro ne quei ha deciso un di questi psicologi che non aveva mai discorico mai ha deciso o aveva fatto loro la proposta di fare una scolazione intorno ne ha fatto qua e questo è stato due figli bei sonzi però e na ho se notte pensasco quelle a consai de jons io se vaches da lat no fiso se proprio qua e ci aveva forse quelle ada de più plajair o se avesse più plajair de lavar te na fat lor tras quella scolazione de paur na fat in scolazione o der quarts per tnare cervis fino se no zaimo dat la possibilità de poder include nia cervis ma Na quei modi in anti c'è e forse in di dai al dret lo, al dret moment, dai una possibilità, quasi era un po' insieme c'è nahe.
1: Quei fusi in cervis da dama, per precisare, sono un crime pa' più piccin, e quella sorta ci fusi giusto specialmente adattata per te le tenere per noi, in il nostro clima.
0: Mai sì, quai fusi sono adattati e ci desiderò in grigion. Non strüffel per mis per nia cervi scotchens, ci füssen pi gronzi quai, ed in gina as al problem impustüt d'oton durant les gelur, as ci van in gelur, vessers als tors intorn la saif, e quai la no jessi, e or de quel motiv is no danan anche per mis in grisun de nia cervi scotchens, però l'alternativa fus de nia cervi da dami, e quai es an Botti una meldre ciarna mo scoces, i sun zwar pi piccins, ma fici una buona ciarna.
1: Era una via o una storta ce l'ha snitor. In preis non dit, ma rangun l'ora stat a got, sco bosch cer, e l'ora in preis al paur, per vide quell'accident ce l'ha tini. L'ora de riscea, se mi ricordi in andret, ce l'ha urea in tila regiun, pro una dita ci fea la urs da terra, l'ora sai sciolt quella dita, e el in sé dera a qui essenza la ur, I c'è c'è non ier nulla in domanda da fare in avanti il progetto del Power con Cervis da Dama e l'ora al decis ma forse era qua era insieme da più bot e alles fare una ciaina or da legna radonda e alles tagliar la legna curce la luna e splaina e mettere a dir questa ciasina e te la installare.
0: Sì, quei derusè del 2015, da voce mia ex donna, i de van divorziats, su ne i de ventestar, in a decis lura a favur de las mattas de star più simple, in a mette de viver più simple, in a comprar quelle ane rulotta, Perciò els raps bastevan de più per ir in ader con las mattas col schiso de renodare fare al ciuscea, ne dicendo dov per vivere al ciuscea, non sa c'è. E loro, quelle ade della situazione, se ci stevan la roulotta, e oramai ci aveva veramente pede quell'inverno da fare, e aveva fin già nu la possibilità di poter fare con un insembalo in casa con l'aine rodonda, ne loro decis. Da fare in cemona con l'aine rodonda, per sul campeggio in pe da mia roulotte ci aveva avanti
1: Er questa ciamona però installa su in un rimuarch movibile.
0: precisco es uscea e sto va rodas e sto esser rangir bar che ci si dice in buon romanzo e quasi una costruzione ci hanno fatto con i soci da mai con Bruno va in stupgiore che ci non potessero fare qua e va in loro fabriciale ciamona su in rodas sai
1: I loro disegni, quelle ciamone, le idee, i scegli tutti loro, questa la larghezza, la ladezza, i scegli tre partite, qui potesse essere la stua, qui c'è un quel per la cucina, forse modo ai locali scocciombres, i se mette anche le finestre.
0: Sì, la possibilità è di fare tutto sé. La mia cemona aveva semplicemente incendio, ci aveva fatto le finestre e scocce partenti, incendio ci veniva luce d'entrata e non ha qua gran fatto grandi disegni. Se non lo guarda con silvicoltura, c'è da uscire a tagliare la lana, quella lana viene tagliata sulla luna e loro sono loro agnuzzi, vetturini, si strattora la lana con ciava. E loro sono inverno, in schnell, Nei, allora cominciò a fare la cimonia, allora sur inverno fatto se c'è allora d'insta po' di farmi dada della roulotta anti la cimonia dell'anno rodonda.
1: 2020, 2021, era anti il tempo da corona, c'è il sa complì, al giovis da far questa casa, questa ciaina, su un roda, su un legna rodonda, per possibilità alle figlie, ad Anna e a mia, forse appunto di dire con papà da più cuschis o no, da scolvesse finanziare forse un'abitazione o una alce per star più ciarsco, questo progetto ce l'ha iniziato con la ciamonina. E quella ciamonina è il loro stato durante 4-5 anni proprio al decasa da Jon Fadrì Carpanetti. E loro hanno iniziato l'idea da forse gli stessi, dopo aveva fabbricato con la donna Aftan, da torrenti mauno il progetto da una cia più grande. O sapete, in quarta, tenni l'occasione di comprare da ciao una cia, sper la via, proprio a cruce, sper sent, se potessi dire.
0: Sì, sì, qua è stata un'occasione, c'è il comune aveva scritto ora questa casa in ogni la gran fortuna di trovare la possibilità di comprare quella. E stuna se despre mai stuna in la casina nuova e se non si mocerizza, tu sei tanto. Sì, qua è per me un gran passo ed un gran sogno ci va in vigore.
1: Ed in sé il prossimo progetto, c'è fa l'urosa con la ciasun rodas, con legna radonda ci desse sul campeggio a Suren?
0: La ciasun rodas è uscita, c'è quella che ci vende a Wolfgang e c'è da vendere questa città e c'è la possibilità per tora fitta che ci vengono. Se ci venire o Suren a fare vacanze, ha la possibilità di stare in quella chiesina e tora fit sul camping. Preciso. E desu se c'è nell'anno passato il fabbriciamo, non è adusce ne cemona e quella fuse la possibilità di mettere su in corso in campeggi naturale da fare con roda. E quella hai cerchia mo in le parire.
1: La prima ciaccia l'ha fatta è snida orda di una necessità in quel segno, orda di un'idea, quella allo si è venduta, ma era lo stesso momento, forse giusto, era il prototipo per fare ulteriori da queste case movibili con legna radonda.
0: Sì, il semi fosse, da poter fare minciano in una cimona, qua fosse per me, questo proprio in, come ci si dice, in berufung da mai. Per mia cimona la prima si imprende di una landrore si fa altri dettagli si duscea e si sviluppa di una in avanti e al semi fus proprio di poter fare minciano se una cimona per sul campeggi o di una cimona di ciaccia o di una.
1: Non in pro il prossimo talk musica Jon Fadrì Carpanetti e qui al scelt ailc del giun solist de cornet Simon Gabriel el ci suona tantarater era anti la formazione Graubünden Brass e ha scelto il toc Evolution e con Simon Gabriel al una colliazione tot speciale.
0: Sì, qua è succede che ci aveva soprattutto il trenamento su Stjomf niva Simon per mai a fare la lotta Elises Frar Gianduri. E Simon aveva quella a velvera ogni 6 o 7 anni da più noi. E allora dei ruscetti si sbaveva organizzare una festa sulla paureria pro es. I genitori di Simon avevano organizzato una festa e esso ne aiutare a mettere su la tribuna e davano ha detto Simon se va per questa trombetta e a malgord preciso aveva quella a da una trombettina da plastica e elga e ha ancora una fotografia e intanto ha fatto un sviluppo enorme e un dei migliori trombettisti dell'Europa, cioè del mondo, c'è un talento speciale e da quel motivo ha deciso di viaggiare in tocca di lui.

0: Evolution al toc che non giusto dul di col solist col cornetist Simon Gabriel de Schampf, che al jast del profilio on Federico Carpanetti snie che nioscherscho trenader da lotta curce Simon Gabriel ve er tratant las chaches da lotta a improada fare sprims zugs intil rinch da Risiadic. I discieni in planet pro l'ultima part del profil in giuceo supplicesa d'Elion Federico Carpanetti da rispondere ad un perciavazzins cedun, da rispondere spontan giusto qua ci talvin a di meint. I, hai, di una boccia ni torquis cavazzin, il sport da lotta.
1: Ma il sport da lotta è per me giuro un punto che è molto presente in mia vita, sono pratiche, in stasso una pratica mince domenica in clur. Per resumere intorno, o con i pops, o con gli attivi, o con gli arbitri che facciamo fin già da spavanti un anno.
0: Il sport da lotta è per Elsa Ürer famiglia?
1: Definitivo, qua è una grande famiglia e hai scoperto fin già avanti questi contatti sono impagabili.
0: C'hai valore salelli in price col sport da lotta? C'hai un pro al forzer da dare in avanti i pops?
1: Ma naturalmente è qua in una scuola di vita di denaro, si imprende a perdere, non gli abbiamo guadagnato, e si dice 8 ore, ma tu non decidi di stare su di in avanti, e si mangia il ferro, ci si è in concello, e quel momento si combatte, si dice,
0: Adversari.
1: E da voi dai da c'è il man e sva la sera e sembra a baivere una e qua è naturale il B.
0: La vita in Ciamona.
1: La vita in Ciamona venne appunto scoditi di splasare il mangio di città un po' in quarta, ma in settembre là sono loro sono la prima evne giura in Ciamona. I dermi c'è tanto inverno, c'è venis mincion con le smattes a Nadal, qua va una sua tradizione, a Nadal è una di una sinciamona con le spelz, i fain Nadal sinciamona, i mangiain loro un buon filet di cemoccio, o di cervi, o di ce ci ha loro erdato quell'on preciso.
0: C'è importanza la ciaccia in sia vita?
1: Ma è la ciaccia ha veramente una grande importanza, scoditi svesse veramente, c'è niente di più peggio per ir a spiegare qua, d'instano vai o sei vai, ma è venuto rientro d'inverno, con le spelze, d'uscea o di primavera, non è di più peggio per ir a vedere che ci vengono sul monte, gli chiamocins, i capricorns, qua è veramente una delle ciacce preferite, c'è nato, no, di Dostajnir minče de žons, kuston vesela fortuna če podes dostajir, ma evem praktiš minčon konino čel judar i haj.
0: Impresiona da quella aparenče da quis capricorns, da quis des bestes majestuses, ci sunt in quista pizza quinto arno.
1: Si, fic. Quasi il sciamocs, ecco, c'è quasi andato a survivere l'inverno in quelle altezze e qua e ecco ci rampignano per la grippe intorno, quasi affascinante enorme.
0: Al prossimo cavazzino è Marco Odermatt.
1: Marco Odermatt è un sportista grandioso, non ha la possibilità di imprendere e conoscere della avanti tre anni, io pratico la festa federale del Be dos lingis davo mai, e la sera vanno loro bevio mo un isembl. E vanno baiocca un pa, e sì, un grand idol, sì.
0: C'è l'essere il fare a momento in sia vita?
1: C'è l'essere il fare a momento in mia
0: vita. In mince casa mo?
1: Allora, in mince casa, l'essere in imperons fabbricare ora loro mo mia casa che ho in andretta. Qua è giù un punto e ci c'è vogliere segnare in Canada avere proprio fare le scemone con l'aine rodonda qua sono un po' che nella vita e di segnare restare frisci sano da ci fare in griff con quel smal della chioma modo tutto e d'incinana è veramente tocco e c'è una due smattas fricci sanas ci fa un gran plagiar e non vuol plongere überhaupt nulla da qua c'è una.
0: Questo era il profilo con Jan Fadrik Carpanetti da Cruz, sper sent, Marangun Boscher, paur, bab da famiglia, indipendent, trenader da lotta e amoblerater. Questo profilo può dare Steigler sco podcast, era d'une curce volaut con un clic su un play RTR e dappertutto in giacci da podcasts. Redazione di questa emissione, Roman Dobler. E per finire, dal dai niemoniato in toc musica, c'è Jan Fadrik Carpanetti sa giavijà. E qua è il da Simu, da Volksrock, insembel con la Jungjodlergruppe Lenk Matten St. Stefan. Al toc, hüt u itzt.
1: Qua è un toc, c'è mi smatta l'idea, va in blerta della insembel, che ci nivem per mai. E or di quel motivo, non è cletore quello.
0: Grazie a Fici, tutto il buon.
1: Grazie a Fici, un rettai.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'interpresa Rienergia Tumein può guardare una voce in onda gestione le Greivel. Il Gdogne sa commenta marcante main. E l'Ucraina d'ombre il match in record d'un frendes civiles, quai su entra tacces massives dalla Russia. Quai in dus il tema sozza las dies al microfono Urs Müller. BNG. L'interpresa d'elettricità Rienergia Tumein ha fatto l'on passare in guadagno da 535 mili francs. Comprià con un avanzo e qua in aumento tra 60% ai num in una comunicazione. La svelta si è riducida per 9% in burmain 25 milioni di francs. La situazione al mercato energia si è calmata in avanti. In pli l'interpresa può realizzare nuovi progetti, tra l'altro nel settore dei implanti fotovoltaici. In le Alpi italiane sono tre alpinisti disgraziati. Il servizio di salvamento alpino ha accettato le sbarre ieri in redondo 3.600 metri sul mar al Gran Paradiso. I tre alpinisti sono crudati giù alla parete al nord del Colm. L'andamento dell'accidente non si è ancora conosciuto. Due delle sue frendes derivano dall'Italia. L'identità della terza persona non si è ancora chiarita ai nomi in una comunicazione. In Ucraina è da il maggio che blers un frendes civiles scoda pi passa 4 ons bitch pli, quel risulta din rapport actual delle Nazioni Unite. Il maggio sono almeno 274 persone civiles vinides mazzades e passa 1.700 ulteriures vinides blessades durante la guerra. Le blers un frendes ha incagionà attacces con drones e rachetes. Bunamain la mesedat de las persunas pertuciades sa nides blessades u mazades da tacces in citats grondes, sco per exempel Kiev e Dnipro. Da pi l'invasion russa il fevrer 2022 sa in passa 16.000 persunas civiles finides mazades e passa 46.000 ulteriures finides blessades, stima l'ONU. E anche la guerra in Iran, il Stati Uniti hanno dovuto plire attacchi di droni in bastimenti in la via di Hormuz, che ha cominciato il comando militare responsabile in la piattaforma X. La streccia della mar resta aperta per la navigazione, dopo l'indicazione dell'armata americana Beachfatch. Or davanti aveva il Pakistan annunciato che le partite di conflitto sono convenite ad insbots per una convenia da pace. Il Pakistan intermediesce tra gli Stati Uniti e l'Iran.
0: La meteo.
2: Oggi sì, per grande parte sulle GIF, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Lenghe di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione d'Aquera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Planeta za preparar piglia matcha da questa sera?
4: C'è la Svizzera da me rotonde.
5: Hop Svizz! Hop Svizz!
3: Svizzera Qatar per za scaldarint per calde da VM da Tilleroz da Angivinar in moment leggendari da Balapè. Facendo anche avanti la sedia mesa, al microfono Sergio Guecci, Giovanni Bunde, bella sonda!

0: Zonzi, il madame deci la Svizzera gioia il amprem match a la VM da Balapè e ils giuiders s'allegran ci anceva i podagna gratular ozza Roni Levi a Sedrun piglia ciuncantava l'anniversari ils tredes da Zercladoura e riglia de da natalezzi da Alfred Sack Brunner a Wurz el cumplenescia il zetantaval Ruth Schnöller Lenz Vaz Zoura o er il zonzo e la posa le gradi gli assis anniversari da 77 ons Arnold Specia Alic Acoira er parel niroll oz ad esser in depi special il giubilar festivescia il 85 aval de da nascencia e era cumpa di alz vainza oz in giubilara Sabina Mon cumplanescia il 90 aval. A vos otters ci vezzi il zonzoz, giovisainza tot bung piglionnov da veta, oz bels anniversaris e bungs buffets da turta, nous gratulagne porteir de las 12 a mesa.
1: La Coppina, presentado il bogno in giadina a scuol, il bogno con agua minerala, bognoingiadina.ch.
0: Schon aus, als wir jetzt fahren, Pajair Kun telefonare in Studio 0800 25 30 Enzaci, Survin Ossa da Lunga, il Cupenda RTR 0800 25 30

0: Una bella fendem dallas dija d'encarti vagna survenia in telefona da dena auditora da Sef Jain. Bundè Simonetta Cadalbert. Ci lessas gratular.
1: Ja les gratular ad Adrian Cadalbert, car Adrian, che vige il tuo bien, buona sanadad, vi ha plegevi ne von con te lavur, allenare, ad oggi che vige l'invigi.
0: Adrian Cadalbert complanescia il anniversario da Ciuncantegnons er da nossa vart datil in regal i termatagnan vos nom gugent il cupegn da RTR a Adrian Cadalbert e pruagno sceglie da poder far in bel plagiar d'anniversari.
1: Bien, grazie il fitch.
0: Gugent, bella fendemda, Simonetta Cadalbert.
1: Addio, signor Guest, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: Pascal Gamboni, oggi era il nostro programma da musica. C'è dati gli Kells dei Spibel, ci angivinar moments da balapè e gudagnier.
1: C'è moment del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nicchis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Savez far durant quel campionati mondial nous danja vos otters treis chavazins e vos otters jets che moment ci che gli è sto da gudanier datil onor, bler plageir e ena banknota da cent. Che moment cerciainza il moment per angivinar vigna da scretch usceia?
3: Blairs Spectators han creat un inspall sin la tavla da resultat. En tai fer 30 minutes es amidada l'atmosfera d'euforia totala ed inequietezza totala. In resultat che stare marciabel per in antira nazion.
0: Voilà, dus de vosoter, zona chance da gudanier 0800-25-25-30-RTR. Ci les pruar.
4: Yes, Pierre Elisabeth, Piergi.
0: Fitch bel ci vanier donas ci s'interessation per balapè Elisabeth Schgier. C'è è quel moment ci cerciagni?
4: Ai deve in giug dalla terra tutesse Brasilia siat id. Quai veve punta mai nanc sventer il surdum siat id. Caccia terra tutesse con i miau.
0: Savez c'è Elisabeth Schgier? Cordiales gratulazions.
4: Grazie.
0: Che è ia allora Rasic? Se tegna che leda dalla terra tudescia ancunter la Brasilia sto il dumela chi tordes? A son sto brutal che leda pizza brasiliana.
4: Le mesure credi a voi che ci ho citato.
0: Cresiva 45 minuti stavo il cion 5-0 pisto dest. Entra c'è incredibile. Ho portato clic a voi che il momento da balapè che il G leggendari ci vagna cercea in una banknota da 100 è vostra?
4: Prima.
0: E i vets er la chance da guadagnare un trico dalla nazionale svizzera da balapè che gli tranter totes e tots ci guadagnan quellas rundas da G on alla fin della VM la chance da guadagnare un trico dalla nazionale con sottoscriptions dils juiders.
4: Era super naturalmente.
0: Elisabeth Schgier, ma vordez la VM?
4: Also, ich habe ja später schon die erste Kursera, die ich auch seit immer gleich zurück in der Schweiz.
0: Schweizer Katar. Kannst du das sagen? Cinque Donne?
4: Pari.
0: Ok.
4: Ja, prima la Dine con quelle Equipe Skins, Patrace, einen Titel Flyvals, Alua, also tutti in der Tag und Konzentration.
0: Präzis, ils Schweizers saron kels ci ston far il G e pruar usceia da far al manche in gol da play ci Qatar allo da tenere la prima victoria alla VM. Elisabeth Schgier, o faccio plagiar?
4: Grazie.
0: Anche gente non creda, puspè ben avanti, belz, moments da balapè, ci amrasciaron er dei aluncan buona memoria da quels moments da roglia per frangir alla VM Keston. Bella fendenda.
4: Grazie. Samionte main, grazie.
1: C'è moment.
2: Presentata Nicchis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch. Thank you.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. A mo püda lönch vers vest. A mo blerun püda lönch vers vest. I scheda lönch c'al vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da Balapea lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord ti portai nel campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final ainti radio i sün rtr.ch. Al campionato mondiale da Balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: la lune. C'ha da feu automatic. Il calendar.
1: Presentada School Classics. Dals giocs finnes vencinde zur Cladur en la Halla Gurlaina a school. school-classics.ch.
0: Ein Eveniment, che la findem da Altdorf, si preferiz musica populara a Altdorf, er oz il Festival da Musica Populara, festivo viner ils Vanchons Volksmusikhaus, c'ha da Musica Populara, da pleci 40 Formations da Musica Mosen, tot las facetas da quel stil da musica da Solt, tradizional, sur concerts cun tungs Piloms, Epifeins, tot quegli oz a partir de las endes finian cascia seira siva mesanoc a Altdorf, a quel inscunter da musica populara. A Sagogna s'avezza ira a teatr cascia seira e date na ulteriora presentazione di ilia teatr e nasen per tello a intiglia curtegna Aspermont l'ora che la s'avezza proprio becess

0: Sarmiglia er pareira teater che stasera la gruppa da teater Sagogn s'allegra da vossas visitas avant mincia produzione vigner offeria in aperitif che gli ascu grazia fitch als spectatores alas spectatores piglia giubileum davant Jones teater Sagogn che stasera alla socia mesa. Differentes occurrenzas a coira, quinoa, quino sotto cila vert, seniglia corn, platz, caixa seira, a partire dallas seis. Il corda seniors canziano concertescia che la fendemda antil Tithof, caixa seira alla set, domang a conter seira alla cinch, Rico e Alexandra Petarelli on la direzione, dalla partida il orchestra rondo canziano, las dus solistas, Lisa Stola, la tiba e Rabiana Romer al clavazzin, Squeri l'ensemble vocal i cantarelli. Era coira antiglia fau och, da plecien film, da plecien concert, scimalez tungan puspe e la musica scriva i storgia, il è in eveniment con gli ensemble Cine Music sot la bacetta da Christoph Escher, questa sera antiglia fau och a coira alles och. Se il programma oz al Festival School Classics, il vocal quintet, antil Hotel Cruzalba a Cernezza porter dallas dodas il concert da ciombra dat il ozza siva mazde antil element store a scuol alas treis alas seis casta seira era scuol antin la ustareia La vita è bella sunga il string trio e il string quartet letz savez vuseir life antin la ustareia c'ha da feu antin la fugigna a Gersun casta seira alas seis mesa il programma paroz da differentes occurrenzas del Festival School Classics.
1: Il calendar
2: presentato School Classics. Das Jot fin il 25 de Cladur in la Halle Gurleina a School. school-classics.ch
0: Dils disnoc finan ils vancenda cercladora vin la Carmina Burana presentada avant publicum e era il tema di l'arch musical duman alla nova antil radio u bagni era degna e cura cilezza intan la audioteca da RTR anche miglior shonosa pregna da quellas presentazions dati gli entradas libras il bun e i savez decider cura ci vosotros lessa seir a vurdar per far tot che gli tangia in telefono antil studio 0800 25 25 30 i regalagni anche neda entradas libras per quella grandiosa ovra parera tarlar che la gronda ovra ci vien presentata a Intiglierom da School Classics dils disdoc finian ils vancegna da cercladour a School Aintan la Halla Gurlaina si vosotros fisa sergo gent dalla parteida 0800 25 30

School Classics durant 4 days a partir da Givgia proxima. Givgia venerdì, sonda e domenica vigna presentata la ovra Carmina Burana da Karl Orff in la Halla Gurlaina a School e s'allegrar da poder ir a tarlar quel concert s'allegra schon ossa Nesa Caviezel Roner da Sent er a Nesa Caviezel Roner già vi schon ossa bunga divertimento.

0: Bellischas a nossa companhia la sonda an 10 minutos ai las endas.
1: RTR Impuls.
0: Impuls con l'autora Toiacina Laura Lorez. Ella scriva da vart robas, cianz fa e painza, cura cianz o lungurous. Quel so ir esser an Baselgia.
2: La vetta capetta. Alla via ho manau me puspegne ed anina Baselgia, an quella de Tron. Premiera per me. Avantia Cesar e ruesci il concept de culurs. Sa begge de co. Fedeve già qua de boi betta. Amu ciao fedeve lo in ranking che Baselgia ho il plebi concept. Includau flures e candailes. Mo avantia continua in autre confess. Ambia Baselgias vaiu begiurau. Basta. Nus vaim priu plaz. A nel datan las cazzolas. Per miu gost, las plebialas giuaunan toccanoz viu anina Baselgia. Sfundrada al studi de las cazzolas domanda mia feia Scimondi am dic. Dombra els angels. Si antr 4 secundas se mainela a di dodis. An quai moment vau sentiu cun ella. Da bueba vau maitat lautir. Interessava begge me. Chines? Sta ari fo ella fuera. Ella sese sel pusal del bauna vau nus. Cosa aste begge fa gimnastica, scutiniu. Quini ne iada da protest sese ella. Mies ureies endizzadas durante meseils ensem viedi. Iu contemple la rece vau nus, le liut, al sculiez. Naturalmein mo pusave ter frisures cun cevels querz, ne cevels mezzed aut. A cova au puspen flau in de quel sculiez, rubaies in forma de moster, caro. Mesel statenari lo in amen. Fascinant. Quam vede tots. Ine iade da controlla. Na, el el sulet. Antornus intunesce in ulteriore canzun. Mies ureies son vede auter ci analisa las svusts de vos me a da faces a quelle svusts. Ins aude la sedirtat, la persuasion ad era la genada dat. Metafras, studis, in ora per tot il sens.
1: Impuls.

Sonda, Anna 30 minutes ai las endes, siu las novitats metains alla Marella, pioniras dalla politica grigiuna, l'istorge dalla egualitat politica an grigiun. Agli microfoni è sto Sergio Guetsch, gioi ci vengono avanti una bella fin d'emda, bler plagiair con RTR, en bunga match oz, ci vurdez la VM.

0: Las novitats da RTR.
1: L'impresa Rienergia Tumein può guardare una volta in onda gestione le Greivel. Il guadagno è segmentà marcante main. E gli Stati Uniti mazzano in bossa droga se la Venezuela. Quando usa il tema, sozza la Sindisch al microfono, Urs Müller. BNG. L'impresa d'elettricità Rienergia Tumein ha fatto l'anno passato un guadagno da 535 mili francs, compagliato con un'avanza e qua in plus di 60% ai numeri in una comunicazione. La giunta si è ridotta per 9% in 25 milioni di francs. La situazione al mercato dell'energia si è calmata in avanti e in più all'impresa poter realizzare nuovi progetti durante l'altro nel settore degli implanti fotovoltaici. In un momento all'esterno, in la Venezuela, il chef della banda di droga Strende Aragua viene ammazzato in una attacca militare dagli Stati Uniti, che ha comunicato il presidente americano senza piattaforma online. Insieme con la Venezuela ha ammazzato il chef della banda, Ushia Trump. Washington classifica la banda di droga Strende Aragua come organizzazione terroristica. Il chef della banda sta accusato negli Stati Uniti per via della criminalità organizzata. Per indizi, scamagna la sua arrestazione, avevano permesso un premio da fin 5 milioni di dollari. La surpigliata da Warner Bros. Discovery tra Paramount è in passo in avanti. Il Ministero della Giustizia americano ha approvato la surpigliata. Tentant nella sorpigliata anche bitch definitiva, plir stadis federativs examination actualmente in pass juridics e pudessen anche portar plant en chausa. Paramount vuol sorpigliar l'entir concern per 110 miliardi di dollars, trant rauter l'emetur de televisione CNN. Critiker stemmen che CNN pudess con quai perder sia indipendenza redazionale. Ed anche in novità del tennis, Victoria Mboko sta da forfè per il turnier de Grand Slam a Wimbledon. Ella si è blessata vid il genuglio al turnier de Queens e stoppia per quai desister da Wimbledon. Ella venne a crudar or per il resto della stagione in perschet. A comunicare la canadese da 19 anni via le reti sociali.
0: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle Lief, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Lengi di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione di Quera. Ed è domani dati Blair Soleil, a Quera dati domani intorno 26 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR La Marella.
3: Progress. Quel capete d'arard d'indes in cel. Pel ple enchaivel cun singulas personas, tiem di contianzas cul status quo, che metten ein demonde reglas, a che se deporten auter, che qua che vien speciau de delas. La Marella de Dots raquenta l'istoria de las donas grijunas alla politica. In istoria, cio duvrau bie curagi, spert de pioniera per severonza a pazienza. Al microfon accompagna vus l'Angela Hendry.

0: La Marella.
1: Ozzandese ci ha pesci da sassets. Donas eligen e votation, donas candidation, ad elas governan. Ma la veia per ci che gli eozusceia è stata lunga. Comparegliabel con un marathon. C'è anche degna beccia fegn. Tenor la legge en donas e domans eguals. Ainti mincia de, dati d'antan locus. Per esempio, sei parquet politica in grigion. Quel vin anche degna dominosur tota domans. Ma perché è che gli usceia e scueri che pi bot? Anche esta marella gianza sez fastez della donas grigiungas ciam fuloveia per l'egualitat. E che sviadi trasi taimp fagenza con una donna c'è una gronda expertisa an connex con l'istorgia della donas enti grigiung.
2: Sono la Silke Ridolfi, sono manedra dell'Archiv de Donas e historiografa.
1: Ed isung Andrina Caprez. Bel citerlez la Marella. Lanciata dall'istorgia della donas entro la politica grigiunga, anceva bec enten in parlament, ma bagn enten una stanza da studi. In disseta val centaner viveva un grigiung e una donna ci faceva in sace non usito per donas da che taim. Schreiber.
2: E quella donna là o d'or guders, sco una delle prime in Svizzera, Chanala prima, oggi ha una formazione scientifica e steda in corrispondenza con gers scientifics in tutta l'Europa.
1: Hortensia von Salis, nasceda in 1659 e cresceda se ainti Casti Salanec a Majavilla. Media publicista, perscrutadra e scribenta. Ella ong bec domandò per inzedal da votar, ma bagn.
2: Ella geva dat le nus duanas stuvans war il dret da duna formazion, nus stuvans war il dret da fer e viver nosa vita scuccia nus vulens. E qui per me es usce il comanza meint da duna certa emancipazion.
1: Oz tunga kegn evident. Da sis taimp era kegnen sace radical. Hortensia von Salis sea stada ena donna excepcionala. Ci vedia irsangi durante si stime da vetta in grand echo.
2: Qui deve discussions sur das sia guders in postüter una disputation perciò ella aveva scritt contro in der gischts predicanz e la aveva naturel manch una reit gio la bassa e a lester. Ella aveva der schon una personalität fitch bein wissa.
1: I passa da pleci cendons, la Svizzera moderna nesce, i vinvotò ed eligia, ma angal chanzen om. Ed anche per ons pitart, in ion 1855, nesce una ulteriore figura storica grigiunga, ci cresce seat igis, antica stimar schlins. La probabel pi ancuna scienta combattanta pi drec da votare de liger della donas in Svizzera. Ena von Salis. Barbara Margareta von Salis Marschlins, ni simplamente Meta von Salis. Ed am 1. Gener 1887 compara ante la Züricher Post in artechel con un tetel provocativ. Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau. Ein Tankel pretenda Meta von Salis schuam prema an somma an Svizra tudestia publica manch i drec da votar ed eliger per donas. Ma con quen sei alla stada mengia davant orpizi staimp dei Silke Ridolfi?
2: La liet oris sur de della, elo ercapo criticas, el dera destruita l'ora l'ultim e quid era simple manch una dona ci niva voce e danza con la sua con le sue idee. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva nerna essere insieme con altre donne su gente, società. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizra e al rimbomb era negativ.
1: Ein die exterior ves meta von Salis die da plealiadas dici staimp. Losa formava movimains ci combativan erpi drec de ligera da votar da las donas. Per exempel las suffragettas en Granda Britannia ci vevan modas radicales per contanger lor fegnameira.
0: From Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries from every corner of the land. Womankind arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again!
1: Elas protestavan, serantavan veda saves, ni cialas davan fi a schiafas da briefs, ni cias da politikers. Si stuevan ecran per giung, facevi cioma da fom. An Svizra David da Kataim tantant becireiz da donas comparagablas.
2: Las Svizra so, las grigionais so mio fitch amiaivlas e quei nu deva chitar nus. Cioè ci deva circa 1860 las prümas donas ciem provò da s'infiltrer in las societets, da dir nus stuvenza vairas drets o er fat petitions, quei deva chi schont, ma quei dera fitch moderat. E da quella suffragetta, na, che non creiccia che fis sto er util ter nus.
1: In se c'è data nin, senza facciante con una Hortensia ni una Meta von Salis, o er con otras pionieras da lor taim panti di exterior, ed eran pitart. Jesur tot donas cinivan ur da cias ban stontas.
2: Un punto essenziale era la situazione finanziaria. Also, se tu esci da lavorare, dalla buonura fino alla sera, non esci in sé tempo da discorrere sulla politica o da leggere robe intellettuali, o scuola qualcosa da diritto o da politica. Che crei schon? E che le donne ci hanno un'altra accesa, una formazione forse era in connex con un bab ci faceva politica. Deren più sensibilisati già da prima d'avent e avevano la possibilità forse di fare una scolazione, scuola, per esempio, forse una matura o bain nir magistra o da scena avent. Questo era schon importante da avere un background.
1: Che valenza setz eran fino all'idea da dort?
2: In mincia casa la formazione è il motivo principale per poter essere in un agent space e per avere un agent orizzonte per sia vita. Questo è chiaro.
1: In Svizzera resta il combatto più moderato, ma più absente. John Melanovcent viene fondata la legge della Società Svizzera da Donas. Ozzanomla alias F.
2: Quella era la società di Tete, le organizzazioni femminili in Svizzera, da dort le scolars. E ella è la figlia di suo figlio e ha da ora pubblicazioni, ha provato a infiltrare in la politica e a dire non svenz da bisogno che sta tretta, vuol dire da tretta politics.
1: Che impuls contangen e rigrigiung. A Coira vignan organizos referats con personalitats scu Clara Ragaz Nadic, Chiera Feminista e Pacifista. Durant la Prima Guerra Mondiale survin la domanda di drec de Bujar en a nova urgenza.
2: I locals ans della Prima Guerra Mondiale, 1914, fin di storch, vevlela naturalmente l'interesse scu Pacifista da dir nus vens da bisogna del drec de Bujar per poter mudare questo mondo. Ed era sia Sor, la Eva Nadic, era attiva, faceva referati sul diritto di Vugero. Cioè la tematica ad una un po' rullante, era in grigione.
1: Ma dann tanti bleras terras antun la Svizzera, scula terra tudestia, l'Austria, la Granda Britannia, o ins Stadis Unis dell'America, introducescen ins drets politics per las donas, si vela in Prima Guerra Mondiale, croda la Svizzera a degna pific a navos. In monza meida planet, ed erant i grigiung observan las donas con attenzion ce ci capeta sur confegn. A partir d'in 1920 purgiva di Bündnerin, una pagina che compariva regolarmente in delle gazette di De Grigiungas in vista ein il movimento de donas in Svizzera e di exterior.
2: La redattura, la donna Escher, metteva ein articles sur della situazione in Svizzera, le votazioni de donas in altri paesi e de avent. Il piglieva d'una sua referats e d'un avvento, quindi era un medium che le donne potevano informare e che ne aveva d'una un po' ciot la tematica.
1: In 1929 dat in Svizzera una grande petizione. In cart milioni di svizzeri e svizzeri pretendono i diritti di votare dei leader per le donne.
2: E se ci sono fatti, ci sono sciubati su questa petizione, fin dal 59. Il punto essenziale in postura della crisi dagli anni 30 e se la seconda guerra mondiale, allora anche da posizioni che la donna è una casarina, è finito in una mamma, l'antica è stuscedita. La patriota ci sta per l'uomo e semplicemente devota.
1: Oseia passa un po' per 30 anni, am finanzi zomans votation in 1959, l'ampremeda sur diz drets politics della donna in Svizzera. Già in 1945 vindantant fundò il Comitè d'Azione Svizzera per il diritto di votare e di leader per le donne. E là s'engagian becengal donne, ma bagn omens. Ed antant ci adegna da ple terras onshon ni introducesion its drets politics per le donne, kintan bleras an Svizzera cun calamidada.
2: In postura la seconda guerra mondiale, là, avevano le donne da sorpigliare le incumbenze degli uomini, in bureaus, in baccerie, se tu c'è un evento, perché gli uomini erano in militare. E là, c'erano le donne già l'idea, ossia c'era questa guerra mondiale, c'era questo grande lavoro, c'erano le donne in prestito, nisso as kist dret da vosher e dal 59 der halt kist votation fich negativa
1: knapp 70% di zoman schwitzer stehen na an grisung ei per fin da pleci 77% usea chans pro ora mai da sotan se da contanger jam prem its drets politics sen camp comunal. Una delle combattenti di quel tempo era Elisabeth Lardelli von Waldkirch, una bernese che viveva coira e che faceva parte della Partita Popolare Svizzera, la PPS. Ella era la prima giurista e notara grigiunga, con una grande rete in Canton e giù la bassa.
2: Ci ho già dal 59 fatto referenze avendo tutti questi uomini in sia partita o bein in comune, se du schön erwähnt, per la votazione, per un sci, per las donas.
1: Elisabeth Lardelli specia becci la società Zameida. Ella vin sezza attiva.
2: E ho adunna der ciò, piglio su, chist fil, chist combat. Quid era nempli un combat. Perci cels omens, quod era no sce, durs, quid era in mince comunet, veva da dir min cün enche da sci.
1: I crap d'egualità politica in Grigiung anceva rullare a survigna degna da plesch lanch, sper Elisabeth Lardelli, grazia at.
2: Isa hemmer le planta d'era la presidente della Centrale de Donas, la fin dels anni 60, ed ella ha combattia l'ora per il dritto ugir il 71 e il 72 l'ora il cantonale. Ed ella era una personalità ordvart, diligente e fece intelligente. Ella aveva coraggio, era ella. Geva tals omens, tals politikers, accesa, discorreva con quels e proveva da persuadere, c'è il scriven, chartas e les gazettes. E questo grattaggio e lo clapò sostegno ed era fitch motivata e quella era la donna sul dritto posto al dritto momento.
1: Combattia niva da mai surtout entras discurs directs, brevs en gazeta, placats e referats. E grazia agli engagi da persunas scu Elisabeth Lardelli ni Isa Hemmerle Planta zamei da la societat. Mangal plan a plan. Its grisungs deian numnada manch anche ne da na in 1968. Ossa ter la votazion ci veva pretendia i drech politic per las donas semplan cantonal e comunal. Cal drech votan radont 60% its omens grisungs anca degna be conceder a las donas.
2: Cus disce che sai a stopper via dall'autonomia dals comuns? Los è vint un articolo ci concerneva als comuns e quid era heikel, quid era no-go da dire als comuns vos steis vos lascer las donas a las urnas. La mince comun voleva dir da se ora da sci e da na.
1: Las vishnankas pionieras, Nanderenka, Ancalanca, Murmarera, Puntragigna, Sellas ed in Marceda Coira introducesan i drets in plan comunal schon i 68. E vosa vishnanka, toccia ela ter egna dalas ampremas ni el forsa egna dalas tredas vishnankas che ne da sfurzada in 1983 antras la legge cantonala di introducer i drets per las donas. Si vets mer vedas den cucs en artetial online da calamarela cicatez in rtr.ch. Lovainza preparò una carta interactiva. Cindy Lauper canta i zons 70. Der Nos an Schwitzra levan bleras donas lanciata da cadezeni becengal fan ma bagn eir fundamental rights, drets fundamentals. Il favrer 1970 ein schien avant. Final manch survignen las Schweizeres its drets politics sem plan national. Prest 80 ons siva Nova Zelanda c'eran an prima terra. La Schweizer era da mai vetlonder tart. Anc pitart onan Europa angal las donas di Portugal e di Principadi da Liechtenstein survegnits drets da votare de liger. La Svizra era un po' sottsquitsch, e geva persiva da sottoscriver la Convenzion di drets umans.
2: Ma is geva quei nuovo senza dret da voscher, ma quei nu der was per me el punkt essenziell, perché quider ist es als votans. E greitscha che da er otters punkt e un da quels punkt is la nova generation del 68.
1: In 1968 sehen ni siva omans pi juvens, pi moderns.
2: Ci volevan er partager lur vita con donas un po' più emancipedas. Quei crei is un punkt fitch important. L'oter is er müda meint sozial.
1: Donas lavoravan schon a degna, ma ossa avevan bleras e mastir cun lavor paeda. Ed elas eran erpi visibles, per exempel an las medias, en amidada an la societat. Eran grisung.
2: Grisung era ja lönch un centun fitch pover. E er lo, doki do müda meins, cun il turissem, l'energia, also Wasserkraftwerke, das ist ein Wind, die deve ein po' da più munaide, e quid era un schlargiamaint, crei er del Horizont.
1: Ed er sem plan cantonal an schlargia in 1972 in Horizont. Las donas survignan ter la zagonda in proa i drets politics er sem camp cantonal. Ma totas levan para mianc tal drets. Il redaktor John Paul Simeon aveva fatto in 1973 visita a Riom per domandare cin donas che erano veda lavar l'anzil sent an la truage che ci è la spainzan.
3: Buon dì, insieme.
4: Buon dì.
3: Lesses vos il dovec de vujar.
4: Ma non si interessa invece una massa per la politica. Lasciamo più gente ai umans.
3: E c'è managez vos?
5: Sì, dei erusceia.
3: C'è managez vos?
6: Non si mangi. Buon uomans Franz, ci votesci a Andrec.
1: Oz para che in gref da ciapeir. Perché te se una donna desister volontaria mangi sen egualitat? La risposta è più complessa, ci dà semplicemente dire, perché ce la sleva un po'.
2: Convenzioni, le ruole, la baselgia forza, ci diceva che ce la duono o da fare, che nasce, essere cesarina, stare accesa, essere paura, lavorare, e l'altra, la vita pubblica che è per gli uomini.
1: Erce las donas vivan dei bec access a formaziuns piotas, gio iena rola.
2: Els nu vevan la possibilitet da ster sun egen spes e vair un man ster.
1: Toca las tiosas on en effect. Ed anken tot otter aspekt pudes eser in sexponer publica meint.
2: Quei is naturel meint forse ents orts, a fitsch grande. Las donas nu deren erna adusedas, quei ser un punkt. E uscea svezza er il coraggio, per esempio, che le donne con Elisabeth Lardelli avevano, da esponere, da essere qua, era da discorrere su una tematica con le strette da vogere. Qui troveva già un coraggio. E le donne non erano di sé, semplicemente no.
1: Ken ans magna curt an geneda na voster Hortensia von Salis, ci veva schon pretendia in dis set aval centaner in stretz da formazion dena acna veta e dagian horizons. Sempalpira exista to Ken schon da dei, ma per duvrare als dorit da ple. Erla persuasion da l'acna vos. Nos ist uns arrivada sich fratein bei die Jahren 1973. Las donas grischungas ohne drecht de votare de ligers in plan cantonal e national e de na parte delas onca strets ers in camp comunal. E delas son uscea er neir elegidas an gremis politics. In 73 cartegi ken a treis dan tot cater candidatas picus ai grond grischung.
2: Questa Elisabeth Lardelli, la Lisa Behner, era una giurista e la Ida Derungs. Qui erano le preis prima, ci venivano da cura tutte le preis, ed ellas erano loro le pionieres, il Cusel Grand.
1: Elisabeth Lardelli era allora la prima grigiunga che ha fatto il passo a Berna. La redaktora Paulina Caduffo Moos aveva annunciato uscita in avrein 74 an l'emissione per le donne da RTR.
5: E loro possedevano le grigiunne e la prima consigliera nazionale. La voce consigliera nazionale Dr. Leon Schlumpf ha stato eletta in la Chambra de Stadi e donna Elisabeth Lardelli, avvocata, quaira, diventata rappresentante del Partito Democratico ante il Cusal Nazionale. No gratulain.
1: Ma la presenza da donas an la politica resta anche fragile. E una persona può entrare e può spesvanere. Elisabeth Lardelli angal può dire stare non in di Cusen Nazional. In 1975 sto alla può spedar liber si è soppia, per enom.
5: Le elezioni in di Cusen Nazional hanno facenta a domans e donas per ben quant temp. Il Grigiun aveva messo a disposizione quattro candidate. Elisabeth Lardelli, quaira, consigliera nazionale fin là, Anna Ratti Malogia, dottoressa Silvia Bono Tavò e Duanida De Rungs, quaira. Ed il bilancio, visto dal punto di vista delle donne, non è giusto incoraggiante. Combin ci sa che le donne che candidano non hanno mera grandi chance di venire elette, e questa volta donna Elisabeth Lardelli, che era consigliera nazionale, ha perso il mandato per Berna.
1: Candidare monta bec er da neire legida. Che l'esperienza o er la socialdemocrata Anna Ratti stui far. Ella era la prima candidata per la reggenza grigiunga in 1994. Adela manceva si vignan prem scrutini radont dischme la vos per contangere il ple absolut. Ed i cis concurrenz erano in toc pi maneva la chel. I de delezion o anarati deci su andont, a Gieri Venzin ci era veda fare una reportage per RTR sur dalla si candidatura.
7: Ed è un sem buon sentiment. Erso il risultato non è come mio sentiment. Beh, è un buon sentimento perché è stata una flotta candidatura, con già buona lieta intorno a me, avendo provato diverse robe, ed è valutato la roba che c'è. Cumes un po' gero roba nova, una duana da snestra, l'ecologia, insomma tutto un po' nuovo. E c'è per un centum uscea, scomanzer diretto uscea un po'... non funziona, insomma, è il primo momento. Forse funziona più tardi.
1: Ed er cosa ripete Moster? Pionieras perden magari, ma elas derven erveias perché elas ti vignan siva. Jantir film dalla candidatura da Narati ed er otras perdeccias di time an forma audiovisuala a zweins an casa ermes ein tigertetial online cui tetal pionieras della politica grisunga, cicatez sen rtr.ch.

0: Malgroci o in 94 ang Bettangia per la prima donna la reggenza grigiunga, portan i zons 90 tuttegna in una nuova dinamica. Cura ci è un rappresentante della PPS Reteira, la fegna 1994 di Cusegna Nazionale, po Brigitta Gadienta Coira, si scirsiva. Vanci ons siva Elisabeth Lardelli, po la seconda grigiunga, Eira Berna. E non pitard in 95 elezioni nazionali. E perché la sottostrecciano le grigiunghe a l'occlera manch loro drecci da setz anti per la maint? Antras vancia tre candidate che si mettono a disposizione per il Cusegn nazionale. Sper vancia 8 candidati. Resultat: Brigitta Gadient vin reeligida.
1: E con ella, in la seconda donna, la Silva Semadeni. E là, dera che chante, o c'è un essere in flurs per le donne che c'era in avanti, il sans 90, l'invano io l'urere la prima donna in la reggenza con Evelyn Wittmer-Schlumpf, quindi era un rinascimento.
0: Evelyn Wittmer-Schlumpf

0: Musica svizzera sin undas Ramoncha Sophie Hunger cun Like, Like, Like.
1: La Marella.
0: Nus vain udiu vaun la Marella, pionieras de la politica grischuna dad Andrina Caprez. Andrina, te raquentas l'istoria de las donas a la politica grischuna ad entscheivas al gisiatavel centenè. Vardia traicinons a in 30 minutas, co as te decidiu cei a chi ce surven spazi a cei bedia?
2: Quella è proprio stona sveida perché ci dà enorme bler materiale in connex con quella tematica. La mia fontana primaria è stata il codice Frauenrecht, ci dà in vista anche in ciò da fare con politica a donne senti grigion. Coautore è Trante Rother, l'istoriografa Silke Redolfi, Thierry Feilkotten personalizzò da Caramarella. E da lo vai a passato 10 bler time in il nostro archiv audiovisual. Non c'è niente da perdere. E dalla fine vai allora a raccontare una storia con le persone, i momenti, i stunts, che non avranno mai più fatto e che non marcò la storia delle donne senza la politica grigiunga e più fatto.
0: Che è lo stau al momento della ricerca che restaus al più fermo?
2: Che sempre meint, kant blera sa veda collettiva ci va perder, sa veda da persunas ci omido la società, ad an bler cassans, sainta mai da delas. Becce scola, ad becce ente la vetta di mincia de.
0: L'emission è ida ozzo l'emitur al de avaun la domenica de lezions, coasem flau all'equilibr, di anter fai un'emission interessante, ad abbia influenza a resta neutrala.
2: Nos incumbenza scu giornalistas e giornalisti de naccia da medias publica e da rapportare a moda equilibrata da tutti i temas a special mancis de ravant elezions e votazions. An questa Marella sunga ma dedicida all'istoria delle donne in della politica di Grigion a cunza facciantar con l'istoria cata ans poder ciapeir miglia ripresent. Che sono persuadita. E Kenya è sto la mia fegna meiraco, cioè per ce veia ci le donne sono fatte in della politica anti-grigion, ce obstacles a ce victorias ce do e cioè per noua ci stagne ozza in tanca process. E che in senso sto è nominar noms da candidata a candidata actuals, che alza che las è neides presentadas an otras emissions da derter ad irse la nostra pagina di internet. Per me è sto importante musar che c'è sto an fine un'idea da dots. E l'idea era beda musar che c'è drecce a c'è falò ni c'è c'è sto es far ma da pruar da rispondere la domanda per c'è c'è un momento seia scu c'è è.
0: Sianter tantas uras cun Hortensia, Meta, Elisabeth e las autras pionieras, ci prendes cun te o de quella lavur?
2: Probabil ci che ci para oz da sa ciapec da sa sez a bet simple manc capito. Gia degna do persunas cian fagliam prem pas, anca avant ci la societat era pronta. A Kenya moir musso ci midadas grondas ancevan sa vens cun enza ci para lanciata pitost suletta. A cicas process d'oran savens pler da play time cic ecian spainza.
0: L'antira Marella surda l'istoria de las donas alla politica grigiuna pudais vustat la da todel tiams in rtr.ch/cultura. Allo agli artikel online en flaise massa fotografias tuns a videos o de nies archiv en quai connex. Di antra autrina carta interactiva c'è mossa c'è vashnaunca grigiuna c'ho introduciu cura al drec de vujas in livel comunal ne è in ulteriore carta c'è mossa co ci stat cula representazion de donas in gremis comunals al 2026. Irianda in schedinkaste da in schquart.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca da Kunter in il partenza prova il quint del 2025, oltre da quai ai dagli sverda per la salarizzazione delle autoritats. L'intrapresa Rienergia Tumain può guardare una voce in onda facente le greive e il guadagno si aumenta per adond 60%. Ed è l'otsponins giudair in di con Blair Sulel per contrasera so formano loro singles nivels da cumulus. Come trais del temas, ci appena per voi, oz les dodis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, abitios essas della partita. La radunanza comunale da Contra in partenza approva il quint del 2025. Tra entradas da radont 2,4 milioni francs, serra quel con in surpli da radont 450 milioni francs ai nomen in comunicazione. Oltre da qua, in quels da Contra approva in credit da 220 milioni francs per costruire in conduct da discharge per l'aua da Plievgia in Aif. Era gli sverda e da per la revisione parziale del reglamento de salarizzazione. Con membri della suprastanza sovvenien 500 francs de pli, vuol dire de nuovo 4 milioni francs, ed era 500 francs de pli dati per il presidi del Cussel de Scola, vuol dire de nuovo 3.500 francs. L'interpresa dell'elettricità Rienergia Tumain ha fatto l'on passare in guadagno da 535 mili francs. Comparagliato con l'on avanza e qua in aumento da radont 60% ai nomen in comunicazione. La svieuta sa essere riducida per 9% in bunomen 25 milions. La situazione al marciato energia sa essere calmata in avanti e pli ai l'interpresa può di realizzare nuovi progetti tranter auter en il sector degli implants fotovoltaics. A Tavau cercian da pli che mili experts ed experts da passa 70 paiais schliazions contra la sparizione da spezies mondiala. En il center del quart forum mondial per la biodiversitat che comenza questa fin demna è la domanda co chins può frenar la perdita da biodiversitat. I detti a bain contracts cura chi già è per l'applicazione sain in zen retard uscia la persura del forum a Tavau Gabriela Scheppmann-Strub en vers l'agentura da novitatskisten SDA i dovria novas schliazions. Organisatura del Forum Mondial per la Biodiversitat è l'Universitat de Zurich. Era che Donald Trump, na sai a bit pli president american, continuesce in sconsia politica da dazis, qua dic la chefa del SECO, Helen Burliger Artieda, en l'intervista della Gazzetta Schweizer am Wochenende. Dazis per proteggere l'industria americana sai in interesse da tutte le partidas. Per quai abolis era in president democratic probabil bit ils dazis da 10-20%. Il Stadis Unit sa independent dels dazis, uscia Burliger Artieda. Jeda. Per la Svizzera sei la dreccia via da scefir bunus condizions da basa e da desister d'experiments per la politica d'industria. L'armada israeliana intima gli abitanti e le abitanti da Vengvichs nel Libanon del Sud da abbandonare l'ur da casa e dir nel nord del flom Sahrani, cicche stette da tirs da combattanti della Hezbollah e dell'urindritz sia in privel da vita. E il medè moment all'armata israeliana annunzia che aia da ir saira pliras attaces con drones dalla milizia della Hezbollah libanese en l'Israel del nord. Tranter l'Israel e la regenza libanese vala da pila vrigli in pausa da combat. L'Israel e la Hezbollah rinfaccian in alauter da contrafar a quella. La surpigliada da Warner Bros. Discovery tras Paramount è in passo in avanti. Il Ministero della Giustizia americana approva la surpigliada. In adetti ne gins problems per la concorrenza. La surpigliada ne è dentant anche bec definitiva, plirs stadis federativs examination pas juridic se pudessen anche portar plant in causa. Paramount vuol surpigliare l'entir concern per 110 miliardi di dollari, tranter auter era l'emettur de televisione CNN. Critiker stemmen che CNN pudesse con quai perder sia indipendenza redazionale. Ed anche in novità del sport, tennis, Victoria Mboko sto dar forfè per il turnier de Grand Slam a Wimbledon. Ella sa essa blessata vidal genugli al turnier de Queens e stoppi per quai desister de Wimbledon. Ella vigna a crudar ora per il resto della stagione del pascetta comunicale canadese de Deschnovons via les reiz socialas.
0: La meteo.
2: cozzas e per grande parte sulle liv, contra saira so forman singuls nivels do cumulus. Las temperaturas maximales en a cuira tra 27 grads, sen sur selva tra 22 e 26 ed en lenge di notte tra 25 grads. Era da maune gli indesdi ponen squintar cum bler sulle, il di ora ai mincetant singuls nivels do cumulus, quai en las montognas. A cuira ponen squintar da maun cum 26 grads, a tavau cum 19 ed en il mesauc cum 30 grads.
1: Vias e traffic.
2: L'autostrada A3 de Gesserada tra Pian San Giacomo e Mesocco Nord, la regione in accidente, tra Mesocco Nord e Pian San Giacomo ai impediments del traffic.
0: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Actual informai cun RTR la Sondra. La sonda, al microfon se l'Angela Hendry. Al playground campionati de balabai de tot el temps o en Chiet, als emprems 4 de 104 Dukes en Jugai, questa sera veni serius per la Svizzera. L'emprem adversari de gruppa è Qatar, e de la Svizzera veni speciau nuet autor Cina Victoria.
4: Es darf keine Ausrede mehr geben, das ist das Wichtigste. Wir müssen parat sein, wir sind parat, mental, physisch, und jetzt müssen wir alles auf dem grünen Platz zeigen und hoffentlich auch Punkte bzw. gewinnen.
3: Usce il capitani Grani Chaka. C'è ci viene ad essere in sfida a San Francisco ad a c'è in modo che l'equipe nazionale è pinata. Qua è Udinus 10, scoprossim.
1: RTR. Danus per vus.

0: Schlösser im Korridor, i las dudisch a miasa.
1: RTL. Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Alla Grande Bretagna a Londra vegn festival Trooping the Colour, la parada de natalizi per undrà al Reg Charles. Malgrat, ce l'è ton natalizi il 14 de novembre. Melia 400 giuldai, 200 cevals, vardia 400 musicists e musicistas e jets che sgolen sur Londra u scivin festival al Reg Charles. E nus celebraim persunas che nascidas al Didedots, al stredis de Cercledur, quai semplemain cun bials divis e buona musica. Scomprem a sciu gratulada duas jubilaras e de trais jubilars, a se antressas vus domandai. Al microfon se vinevaun l'Angela Hendry. Cordial benvigni. Ronny Levi de Sedrun festive schott siutschun contavel anniversari. Per el vai nus rognulas fondontas lingias. Cordiale gratulazione e tot bien sintiu natalizi de Chuncontons. Sanedat, ventira e carezia divisen tie moma e tie sora Ramona cula canzun Bon Jovi, John Bon Jovi, It's My Life. In abiala fiasta e tocan glaiti. E nus vain schon udiu al divis musical Bon Jovi, It's My Life per festival de Rudien als Chuncontons de Ronny Levi de Sedrun.

Al dom cor cur cun Ave Maria. Gievi jau pola giubilara Ruth Schneller-Lenz de Vazzura. Ella festivè schot siu siat onta siat aval. A quera cumplenesce Arnold Spescia alic 81 ans. Car auc Arnold, sint iu 81 aval natalezi, nus tots gratulain de tot cor e divijain in cec marsch cula megliera harmonia per l'olma e per il cor. Nus divijain a ti in melodius marsch cun in fin ritmus, can grazia per tia gronda relaxada culturala alla romancia e per tiu bien humor. Nus divijain a ti in excellent marsch cun in agogica che porge a ti buna sanadat, clec eventira, massa inspirazions, plages tenor tes divis e tia contentientia. Nus divijain a ti quai marsch per veta duronta. In abiala fiasta e car saliz, Anna Marie e John Gerisch Gier spescia cun familia. Apel jubilar Arnold Spescia alic de Quera, che festive shot siu a chonta chunavel anniversari, vengivijau el marsch Graubündner marsch de la musica del marciau de Quera.

La musica del Marciau de Cuera con Grau Böntner Marsch, el salit musical pel jubilar Arnold Specha Alig de Cuera, che festive schot siu ottionta tschunavel. Nus vinti la devosa gratulazion che arrivada tir nus via formular. Sabina Mon, orionda de Sumvich, se senta alla chiesa San Giuseppe Cumpadials, cumplene schot 19 ons. De della vegn divijau, Oz astia Sabina Mon festiva il anniversari de 19 ons. Nossa jubilare de Sumvich a gran plager de sies visetas e de Bia Laura fai la bugenina curta spassegiada. Sin vies natalizi gratulainus de cor e divijain in bidi de fiasta e tot mo il bien pil avigni. Cordial salits de concussedentes e concussedents, tot il personal e la maina casa de la Casa Son Giuseppe. Per festival de Rudien, el 19 avel de Sabina Mon. Tadlainus la canzun, la sera speri lac del cor mischadau lacs.

0: La sera sper il lac del Cormischedau Lax. Gevischau per la giubilare Sabina Mon alla Chiesa San Giuseppe Cumpadials a cajun de su 99 anniversari. Vostat la SRTR las gratulazions la sonda als 13 de Cercladur. Ad in giubilaren conosciu aun Simonetta Cadalbert o telefonau per Adrian Cadalbert de Sevgiain el festivesciotziu Cuncontinavel.
1: Ja, let's gratulare ad Adrian Cadalbert. Car Adrian, ti avviso il tuo bien, buona sanadad, ti ha piacere in avon con te il lavoro, allenare, ad oggi ti avviso l'invigio.
0: E da nostra parte tutto bene per Adrian Cadalbert. Senza più un continuo anniversario, a lui più tardi, bie plagiai con la scadiola del RTR.
2: Per vos, con vos.
0: Anche noi vi siete che festivesse Natalizzi al Dededotz, al 13 de Cercle Dur. A vos gratulasses budien lu telefonaid me 0800 20 21 30. Las lindias de telefon en aviartas 0800 20 21 30.

0: Olimers con Die of a Broken Heart. A nos mainos a Braille per la prossima gratulazione, Gian Giuseppe Albin Soci con Atalizzi. Buonasera.
1: Buonasera, Dom Angela. Io les gratulà a mia sorella, senza se a tonta dos anniversari, di virà della Tobien, buonasera dat, a ringrazia per tutti i caffè che la Adina fatto per noi. Io leso il nome è della famiglia Albin de Kurt, di virà della Tobien, a qua con la canzone Cam de Maria del cor mi si dau de Dardin.
0: Allo mai son spera so, weiss dich, per fein viva sul Mainz, un tic festival.
1: Ja, ob fa so, et forse mon der son spera so, aber bitte spera un conto sera.
0: Ja, tot pacific.
1: Da se son pensionau, des pensionai am mai...
0: Peida.
1: ...codins am mai liber, ja. Qua erna dina de traficati, cio.
0: Usche venia breb de lungarus?
1: Na, jed va jo mai, na, na. A co voi si se drun, tip top?
0: Io tratti schon, sono schon in Tiams bei der Stade, aber io me ne dice schon, io sto in Giappone a Dutz.
1: Aha.
0: Aber Orionda, Orionda. Ja.
1: Su su mai sia, la noi si girma vendo.
0: Jetzt schon. Salura, gratulain e nus della Maria Antonia Ballet Albin, sel si attonto du savelo vus weiss dich, nus tatlan in canzundel cormische dauder din, cant de Maria Magnificat. Grazie fe pel telefono din bidet.
1: Deo di vivere lei a voi, in Bigigio, quera.
0: E grazie.
1: Da tutti quelli di Radio Ramon.
0: Adia. Adia.

Bustat laiser ter las gratulaziuns e deisvergiau Lina. A una dina spazi per gratulasch, vus un conoscisse titie festivesche nata lezi oz 0800 veng 21 30, nesce vus lais gratula via messa di WhatsApp, lu sind semplemein senza divisch musical 079 200 070 07 079 200 070 07.

0: con Albert Hammond de Free Electric Band sei venu di si advergiau lina telefons vai su nuna jeans messadis ebedia vuc di nus mirain ci castia celegra de las entradas del bonia in gedina de dots La giubilara Maria Antonia Ballet Albin de Brail, che festeve schotz su si attonte d'usavel anniversari. Cordiala gratulazione. A conquai es nus alla fin della emissione de Dots, als 13 de Cercladur 2026, al nom della squadra RTR gratulescio de cor de tutte le giubilaras e de tutte le giubilars. Iudeci a die pel moment, ritorno l'upuspe la sera, la sciun con sport d'actualità. Mio nome è Angela Hendry, je vise de vus vinevaun in bide.
1: RTR, las gratulazions. Il 20 mezzodì per RTR. Con scoprides, hits e sempre verdi. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

per vos al puls dalla musica. RTV.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Lax vegnin en l'avenir sottomessas al referendum facultativ expensas da passa 2 milions francs per la medema facenta. E da Sagon vegn sanada la via Fletch per 70 mili francs. Como dus dels temas, oz las duas, miu nome Olivia Christen. Buonasera. La Vischnanca de l'Aax revegna sin il commenzamento dell'on proximi in una nuova Costituzione comunale. La radonanza comunale di Ersaira approva la revisione totale ai nomi in comunicazione. La radonanza comunale approva pliras propostas per midadas, trantrau trenzotamessas al referendum facultativ, expensas da passa 2 milions francs per la medema facenta en stail de 5 milions sco proponi. Oltre da quai pon 10% en stail 20% de las persunas con dret de votar, pretendere una votazione davanti una proposta inoltrada. La nuova Costituzione della Vischnanca de l'Aax entra in vigor il 1 de gener 2027. La radunanza comunale de Sagogna approva il 5 del 2025 per entradas de radont 4,9 milions francs, serra qualcun in gudoin de radont 127 mili francs, a comunicia la Vischnanca. Oltre de quai, a la radunanza comunale de Sagogna approva in credit supplementar de 70 mili francs per las lavurs de reparatura las pli necessarias de la via Fletch. La Vischnanca spera che il centun surpiglia il proximo ons la via e construesce ela de nov. La radunanza comunale de Conter in partenza approva il 5 del 2025 per entradas de radon 2,4 milions francs, serra quel con in surpli de radon 450 mili francs, ai nome in comunicazione. Oltre da quai an quels de Conter approva in credit de 220 mili francs per construire in conduct de discharge per l'aua de Plievge e Naif. Era gli sverda e da per la revisione parziale del reglament de salarizzazione. Con members de la suprastanza vegnen 500 francs de pli, vuol dire da nov 4 mili francs. Ed era 500 francs de pli dati per il presidi del Cussel de Scola, vuol dire da nov 3 mili e 500 francs. All'exterior, a Washington an lavurers cumenzà ad allontanar il nom del presidente american Donald Trump dalla facciada del Center Kennedy. Avant vevin adrecir a refusar il devos recurs della regenza de Trump contra questa allontanazione, l'argument la midada del nom saia illegala. Il Center de Kennedy è il Center Nazionale de Cultura dels Stadis Units. Trump veve relascià la direzione de quest center su enter sia saramentazione e mes acna liaut in quests posts. Il suenter veven ins mi da il nom al center de Trump Kennedy.
0: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle liv contro Saira fosse formano singles nivels de cumulus sera da maun pon in squintar con Blair sull'el il di ora si formano loro puspe singles nivels de cumulus en las montagnas. A cuore pon in squintar da maun con 26 grads a tavau con de schnof ed en el mesauc con 30 grads.
0: Vias e traffic.
2: In l'autostrada 3 de gen direzione sit stagnesce il traffic tranter lo stallo e Roveredo.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Who's gonna drive you home? Per Tai. Put 'em on me. Per Mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Lax vegnen in l'avenir sottomesses al referendum facultativ expenses da passa 2 milions francs per la medema facenta e da sagon vinsana della via Fletch per 70 mili francs. Como dus dels temas oz, las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. La Vischnanca della Ax survegna il cominciamento dell'on proxim in una nuova Costituzione comunale. La radunanza comunale di Ersaira approva la revisione totale ai nom en in comunicazione. La radunanza comunale approva pliras propostas per midadas, trantar autren sottomesses al referendum facultativ expenses da passa 2 milions francs per la medema facenta en stail de 5 milions sco proponi. Oltre da quai pom 10% en stail 20% de las persunas con dredi de votar pretendere una votazione da parte una proposta inoltrata. La nuova Costituzione della Vischnanca dell'Ax entra in vigor il 1 de gener 2027. La radunanza comunale de Sagogna approva il 5 del 2025 ter entradas de radunt 4,9 milions francs, serra qualcun ingudoin de radunt 127 mili francs a comunicia la Vischnanca. Oltre da quai, a la radunanza comunale de Sagogna approva in credit supplementar de 70 mili francs per las lavurs de reparatura las pli necessarias de la via Fletch. La Vischnanca spera che il centun surpiglia ils proximes ons la via e construesce ella de nov. Redund 800 anteriurs ufans plazzats per lavorare ed ufans da chases d'ufans ens radunats a Langenthalen nel Centum Berna ad in inscontr national organisada la Fundazione Guido Fluri. Quest ufans an in savens nizidiasco forzas de lavur ed zampati per vida violenza psichica e fisica. Il giasch d'onur la consigliera federale Elisabeth Bonschneider a rigurda ens es plaid bida las grondas plaias che las mesi repressivas per motivs de provvediment ed ils plazzaments extrafamiliars aien la scheina vos. La Svizzera aia cumenzà a s'occupar cun l'istorgia quai dovria pazienzia e curagi. Ed anche una novità del sport tennis al turnier da WTA a Berlin, che l'emna prossima gioca Serena Williams, la concorrenza da double insieme con la ceca Carolina Muchova. L'americana da 44 anni ha festivato quest'emna 6 comeback, 4 anni mentre che era sa ritraccia. Ella dà il double al turnier da Queens a Londra con la canadese Victoria Mboko. Per qualche Mboko è sa blessata, ha il duo d'entanstui dar forfè per il quartfinale.
0: La meteo.
2: Oggi si pregronda part sulle liv, contro saira se forman l'ura singles nivels de cumulus. Sera da mounts ponin squintar con bler sulegl, il diora se forman l'ura pushpe singles nivels de cumulus quai en las montognas. A cuira ponin squintar da maun con 26 grads, a tavau con 19 ed en il mesauc con 30 grads.
0: Vias e traffic.
2: La via del pas del Spleia è serrada la regione in vehicle che brigia.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Luca Casò resta per ulteriori 4 ore in soprastanza dalla vicinanca da Falera. E gli Stati Uniti e l'Iran sono convenuti in una dichiarazione di intenzione per una convegna da pace. Come dus del tema Zotz, las 4, mio nome è Olivia Kristen. Buonasera. A Falera, alla radunanza comunale, reelegì Luca Casocci come membro della soprastanza comunale, quai per un ulteriore periodo d'uffici da 4 ore. E la survenì 34 vus, quai per un pli assoluto da 19 vus, ai nome in una comunicazione. Oltre da quai, il sovrano da Falera approvò il progetto del nuovo revir forestal Gonda, il revir forestal comunale da Lax, Sagogne e Falera. Gli Stati Uniti e l'Iran sono convenuti in una dichiarazione di intenzione per una convegna da pace, ha comunicato il primo ministro pakistan Shehbaz Sharif in un messaggio sulla piattaforma X. Il Pakistan si prepara per una sottoscrizione elettronica in tempo per le prossime 24 ore. L'anno prossimo suona l'ora di discorso in livello tecnico. Il Pakistan è intermediatore. Iran tanti gli Stati Uniti squadra l'Iran segnalizza che non potesse essere da tirs di una fin del combats. La Svizzera già faccia monia da se mettere a disposizione scoglieu da sottoscriver in una dichiarazione di intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran. Redont 800 anteriori dufans plazzati per lavorare, dufans de chases dufans, en sradunats a Langenthal in il Centun Berna ad in inscontra nazional organizzata la Fondazione Guido Fluri. Questi dufans han in savens nizegiasch co forzas de lavur, els empati per vide violenza psichica e fisica. Il giasch d'onur la consigliera federale Elisabeth Baum-Schneider rigurda in ses plaid vide las grondas plaies che las mesiras repressive per motivi di provvedimento e di splazzamenti extrafamiliari sono lasciati a voi. La Svizzera comincia a occupare con l'istorgia che dovrà pazienza e coraggio. Avant l'incontro supremo del G7 ad Evian in la Francia, hanno raggiunto 20 barche abbandonate a mezz'ora il porto a Losanna, segnalai di Ginevra per uscire, mussar solidarietà con Gaza. Sper le svele sono in svis plir stotzels bandiere palestinese, rapporta l'agentura di novità schisten SDA. In ZAER mussa placats con l'inscripzione No G7, u era fermar complicità, fermar il genocidi. Tenor indicazioni dals organizzatori senza partecipare a radont 100 persone da radont 15 pajais.
0: La meteo.
2: Era da maun po' in squintar con Blair Sulegli, il di ora si forma un buspes singles nivels da cumulus quai in las montagnas. A cui da po' in squintar da maun con 26 grads, a tavau con 19 ed en il mesauc con 30.
0: Vias e traffic.
2: La via del Pass del Spleia è serrata, la ragione è in vehicle che brigia.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR.
0: Cun sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

vus al puls de la musica. Dal Sempervert, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciva ria, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Armo Norlik triumfesce sin la motta na lun, si luciadra da Maia Villa Gudagna, la festa da Loce Grigion, la Runaisa. A Lags venien in l'avenir sottomesses al referendum facultativ expenses da passa 2 milions francs per la medema facenta, il sovrano approva la revisione totale della Costituzione comunale. E da Ramon ponins giudair indi cum Blair Soleil durante il disse formen lura puspe singles nivels da cumulus. Come traes dels temas, ciò appinau per vus oz las tschun. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, abicius esses della partida. Armon Orlik è il victor della festa della Loce Grigion, la Runaisa. È la guadagna la Loce finale sin la motta na Lunz contro Mario Schneider. Il Grigion dovrà moci un cantoci secondes da mettere in dias il Luciader della Turgovia. Con 5 vittorie ed impari ai Luciader da Maia Villa, guadagna il titolo e kranz della Loce con un cantoci come un punto. Distruente la vittoria, a Armon Orlik accentua in vers RTR la grande importanza della vittoria de Dots.
3: Mega viel. Also, ich habe ja dürfen im 16. oder 17. jetzt Bündner Glarner in Stampf gewinnen. Und das war das letzte Mal, wo es im Engadin war. Und dass ich heute jetzt hier auch noch mal gewinnen darf, ist sehr speziell. Mit dieser Kulisse, das ist natürlich schon cool.
2: Per Armon Orlighesi la sisavla giada che il Gudogna la festa da Loce Grigion la Runaisa in sia carriera. La vicinanca da Lax survegna sin il cominciamento dell'anno prossimo in una nuova Costituzione comunale. La radunanza comunale di Ersaira approva la revisione totale ai nomi in comunicazione. La radunanza comunale approva pliras proposte per midada, strata rauter e sottomesse al referendum facultativ expenses da passa 2 milioni francs per la medema facenta e stile de 5 milioni sco proponi. Oltre da quai pon 10% e stai 20% delle persone con diritto a votare pretendere una votazione davanti una proposta inoltrata. La nuova Costituzione della Vishnanca d'Alax entra in vigore il 1 de gennaio 2027. A Falera, alla radunanza comunale, reeleggi Luca Casocco come membro della suprastanza comunale, quai per un ulteriore periodo d'uffici da 4 ons. E la survegni 34 vus, quai per un pli absoluto da 19 vus, ai nome in comunicazione. Oltre da quai al sovran da Falera approva il progetto del nuovo revier forestal Gonda, il revier forestal comunale da Lax, Sagogn e Falera. La radunanza comunale de Sagogna approva il quint del 2025 ter entradas de radont 4,9 milions francs, sera quel cun un gudogn de radont 127 mili francs, a comunicia la Vishnanca. Oltre da quai, a la radunanza comunale de Sagogna approva un credit supplementar de 70 mili francs per le lavurs de reparatura las pli necessarias de la via Fletch. La Vishnanca spera che il centun surpiglia ils proxims ons la via e construesce ela de nov. Radont 800 anteriors uffants plazzats per lavorare d'uffants da chasas d'uffants ens radunats a Langenthal en il centun Berna ad in scontra nazional organisada la Fundazione Guido Fluri. Quests uffants han in savens nizegiasch co forzas de lavur els han patì per vida violenza psichica e fisica. Il giasch d'onur la consigliera federale Elisabeth Baumschneider a rigurda in ses plaid vida las grondas plaias che las misires repressives per motiv da provvediment e il splazzamento extra familiare sein lascia in avos. La Svizzera è cominciata a s'occupare con l'istorgia quai dovrie den tant pazienza e coraggi. Ed ossa all'exterior. Il Stati Uniti e l'Iran senza convenizi in una declarazione di intenzione per una convegna da pace, a comunicare il primo ministro Pakistan Shehbaz Sharif e in messaggi sulla piattaforma X. Il Pakistan si prepara per una sottoscrizione elettronica in tempo per le prossime 24 ore. L'emna prossima suona in l'ora discorso in livello tecnico. Il Pakistan è intermediatore. Ieran tanti il Stati Uniti square l'Iran signalizza che ins pudes esser da tirs di una fin dels combats. La Svizzera già faccia monia da sa mettere a disposizione scoglieu da sottoscriver in una declarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran. Las ceremonias de funeral del persura religiuse politic de l'Iran Ayatollah Ali Khamenei doen comenzar ils 4 de fenadur a Teheran ed essere fin ils 9 de fenadur cun la sepultura a Mashhad, la città d'origine de Khamenei, a annuncia l'agentura de novitats statala IRNA. Khamenei è mort la fin de fevrer de las primas attaches del Stadis Unitz e l'Israel sin l'Iran. Durante pli che 3 decenni è il sta al timun della Repubblica Islamica.
1: La meteo.
2: Era da man pon in squintar con Blair Sulel, il di ora so forman lup spessinguls nivels de cumulus en las montagnas. A coira pon in squintar da man con 26 graz, a tavau con 19 ed en il mesau con 30 graz.
1: Vias e traffic.
2: La via del pas del Spleia è puspe averta.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Nus va in gest udiu alas novitats. Armon Orlico triumfaus la motten alunz, plasis avlieda ol gudegnau la loce grijung la runesa. Orlic de Maia Villa o gudegnau la loce finale incontra Mario Schneider, elo mezzan dies al om de la Turgo Vien tai Fernianc ina minuta. La loce, sen 2.500 metres utezia, ina sfida.
3: Es ist natürlich ein anderes Gefühl, Körpergefühl ein bisschen. Man kommt schneller ins Schnaufen, es braucht mehr Überwindung, um sich zum den Gang zu machen, um der Chef zu sein. Und von dem her bin ich sehr zufrieden mit der Leistung heute und mit dem Resultat sowieso.
5: Centrenta Lucedras del Siatcantuns de la Svizzera Orientale en Steidla Partida a quella loce onne 4 Juvens Engininés Festival Premiera. Nos va intucau al puls de Dindedels de Loris Baer de Ftan.
6: Content ci deve passare, c'è nuova new bella aura e di una simile bella festa.
5: De Pledadel, della fiascia de loce grigiungla runese, udinus al de quers della prossima miasura. Io sono l'Angela Hendry, fa plagiai giustat lais RTR.

0: Shaggy featuring Raven con Angel. Il de della loccia grigiungla runesa è a fin. Anziamo con 121 autors luceders di anterauter Armon Orlik, ciò guadagnau ella per la sisa avlieda, on è giuvens engedinès combattiu sil resgiem, ad ono scesso vi musa che ci son. Con Indedels, nun admain con Loris Berde Ftan, onies correspondent engedinès Florin Juan se viu resda, cest seanter sia de vosa loccia.
1: Loris Ber, giusto ossa l'ultima luata del di per tai. Cos'è questo di per tai?
2: Ma, i deri in pain su di nio, e, ai, fin le fin del squint, e se non esito, veramente c'è che ci avevo pensato, ai, spoi dir, e ne provai dat il melderi, frisci senza un ermo d'unne, quei ci quinta.
1: Per questo se tu vuoi essere forzer, o vessere da fatta, potrei essere guadagnare a Moncranz?
2: Ma oggi, tutte diese ore, hai, ma quelle aspettative non hanno più causa, hai, c'è vivo queste prove dell'LAP e qua vive mince casa priorità.
1: Appunto, questa era la priorità, tu hai già giusto le ultime prove fatte ir, e allora oggi, giusto su questa piazza, già hai il resgiume. Come è che sta possibile per te da fare? Non è questo un problema un po con la concentrazione o con prepararlo insomma te?
2: Ma da sera un po' nervoso, un po' stutto per le prove, le feste non è di quella piglia che ci viene e hai preparazioni appunto non erano grandi, non avevano un gran tempo da preparare e crei di nuovo tutto in ordine riuscire.
1: Vuol dire gli esami finali e erano 4 quiste della lotta?
2: Ma tutti e due, veramente. Gli esami forse da fatto un po' meglio col di della lotta.
1: Ma appunto, se ti provi a preparare, è scuro normale però sulla lotta. Vuol dire gli training che hai fatto e cosa può mettere più avanti? Se lei fa avanti con le prove, sarà forse quello di avere il quarto il training.
2: Hai, appunto, l'Efna, also quest'Efna, non hai potuto ir a training, scusit, e hai, ne ha detto se venci su da il melderi, quando è fatti, manci di sì.
1: Però, contento e ci mince a casa.
2: Qua è del giur, sì. Contento ci deve passare, ci non è bella ora e di una simile bella festa.
1: Per te, se si c'è fino al di della lotta, ossa, domani però è per te un giorno più importante, o c'è domani allora per te?
2: Ma domani è appunto la festa del Smaz, e sarà sera qui su, a sostenere adesso, e riuscire a aiutare in giocci d'ovra, e appunto col Smaz non vai nostro soprattutto vi più da fare il training, Claudio Florini è, e hai anche organizzatori che mangi. Qui fa veramente Claudio, la grande parte, è qui e loro vai al melder, cosa c'è su un'attività sulla legge di Nauta, e Florine per il momento militare. E hai, domani, non so, per più è un po' più nervoso con il Smaz, si fanno le lotte qua. Una bellezza per vedere adesso. Per tutti ci fanno un buon risultato.
1: Questi risultati, quali se ne rende, sai, pensi, se con 7-3 trainers che vuoi, non è già il problema. Cioè.
2: Ma adesso, ad un punto, di stare andando via e... hai, il risultato che vengono da più buoni. E qui fa naturalmente c'è il gran piacere di avere il... Hai, trenamento, fai fette.
1: E dare in avanti appunto ai giovani, ma la salute ci sa da queste feste più grandi, so?
2: Qua è mince casa, qua è. Fici bene appunto, ci si può combinare queste robe. E allora, gli erano sui rari, due strati ci sono qui oggi, gli erano da manne vere.
1: Ah, allora grazie a Ficione e allora una bella festa.
2: Ah, grazie, stessa mangi.
0: De ple della fiasta de loccia grigiungla runesa a motten alunz, tuns, suns et emozions, udinus desch co proxim.

0: Musica actuala svizra sin undas remonchas. Adrian Stern cun Is Bluma Stili. Oz alla luce dau ein il tunz e la motta na lunz. La fiasta la luce grigiungla runesa ava un culissa imposanta durant bialaura quab di mostau pels profi sportistin evenimain special na e pels fans da luce. A spoc Sco punct culminanto Armon Orlik de Maia Villa gudegnau la fiasta. Viu quella victoria o ina massada de fans. Tots cun buna luna, plein aspectativas, a naturalmein e plein emoziuns. Anna Caprez.
1: A pera bot de desser una fevra.
2: Also loce, ti asine che quel cor, per vinst di buna ven.
1: Infizios da quel virus, no sun bels che ne vanch luteders alla festa da luota grigiuma glarunaisa. La prima volta a scuol era il spasta traia cent volontaris e volontarias che em lavorò las ultimas efnas em do tuat per preparir un'arena perfetta. Responsabel per l'elettric sun 2100 meter sur mer, dera per exempel era jacen Andrika Donau d'Aftan.
2: Potevno stas quisio meter dir l'elettric e osa oz jauda. Più verme di avere appunto che ci fanno la lotta qui, e tutta la compagnia, una famiglia, l'opce una flotta famiglia, quieta, è una bellezza.
1: Per essere dura sulla montagna, grazie al trasporto con la pendicolera, Sumgers dal spasso 3.000 fans viaggios già bot a scuola. Il Zünz, Sumerias del tutto la sgiura, usce il sur Silvan, Marcus Caduff.
3: Da noi vendono il cheo, scogliendo qui la Jugi, Uns ven facir sera in giro, tornein per la domenica, e mambiami da luce.
1: L'engia di Naisa, Monica a porta, e simplemente stede su più botoz ed es partita da vent da Cesa.
4: Ed era qua a buon'ora alle 6, questo tutto davanti porta, e ed es denar, ed es bombastic, ed es proprio stupendo, tutta la culissa, als fans, als atleti, la romancia, minci cas. Super, nada, na riso.
1: Una prima della lieta ci desnida è già l'unico fan del sport da luta o perfino un expert ci so precis cuccia che funziona ad una festa da luta. Iacen Andrika Donau d'Aftan.
2: Ma se è buon urbat, vengono super bai per il swinger caffè. Perciò ci siamo da su. Allora dopo, più tardi, loro muoiono e loro vai tip top.
1: Per proviant o l'organizzazione della festa da luota sulla motta na lunz inseppissero fitch ben con una vuonda da mangiare e da baver per minciun. Tuttuna non sono le bugias dels fans benides implides con ciapè, crema da sull'aglio o forse un cuscin pel ciul. A vol de più, usce Mario Camichel da Zuz.
5: Pem, ciasol, langegas, cocciosa da baver, benza d'una colazione con. Qui tutto il terzo del swing, la duna.
4: Noi vanno tutti in corte di Bussaccia, noi vanno tutti salziti, noi vanno tutti cegel, il vino vanno a comprare qui, questo è un vino grigionais, noi sosteniamo qua la gastronomia e speranza in una bella festa.
1: Una bella festa in cui si incontra e rabgersa mise e concenze e poi commentare e valutare quello che capita sulle quattro piazze del raggiungo. Gers dels fans, ci sono mies in Engirigna Bassa, sono regolarmente ad una festa da luota.
6: E in Geras festas, sono ad una giopa la bassa, tutte le festas, le cantonelas, le federelas, la vaira, sono ad una.
7: Questo è il mio sport da state.
8: Da voi, sis federal, sono io staus, in Sventlautra, Piemont, Giunzisga. Io sono un fan di hockey, io sono un fan di ballo, per cui mai il medem scoloccio, questo è molto declarato.
9: Ma la luota, due giorni ci fermo un po' con la luota. Ecco, i giovani sono involvati e ci hanno fatto un bel sport, una roba familiare.
1: Un'atmosfera familiare, so è proprio per aiutare durante tutta la giornata su Motto Nalunz, con gere facce contente.
4: Quel cinone qua è svesa la colpa.
1: E l'un o l'altra ha sgiurat mia ferma il spolers per legion favorit. Ed il coro ha battiato il gers per gli stessi lo atteder, il raci grigium.
10: Questo non è logico, per Orlik. Armon, un grigionais in ogni caso.
4: Ma clarissimo, Armon. Armon Orlik. Toi, toi, toi.
1: La tensiun es in mince cas steda granda, cum geras emoziums si moten alunz, ens la luata finela de la festa Grischuma Glarunaisa, trenter Armon Orlik e Mario Schneider, cun quist resultat.
11: Armon a probieren zum Pusche.
12: E qui è la victoria! La sesa afla de Orlik Armon pro la festa Grischuma Glarunaisa a squal si la moten alunz.
0: Usche oitunau cu Armon Orlik o Gudegnau. Ertero e mezz l'intir de dels quattro cercles de Lucia, sco e de quaitje schabagiau spelplatz. Un freivus tot cun in clic se nossa pagina rter.ch diantrautor todels resultats, a naturalmein in a fotografia del victor Armon Orlik cun siu taur Alonso cel o Gudegnau oz.
13: In a bella fin demna, con RTL.

0: Vus essas sillas ondas romontschas, ein 24 minutas sai las 6.
1: Da partut bala pe. Erla, nu kins chapesha normalmen be baseball e hockey singlash. Il campionato mundial da RTR.
0: Il playground campionati de balapai mundial de tutto il stiamzo anciet giugau vien sur tot als Stadis Uni d'antaune a Mexico e de Canada. Als imprings giux de las 104 partides en dai per la Svizzera veni serius questa sera de las 9. A chatantas nazions schuau mai astien sa participa, lura sen di antraine nazions che neanc als experts e las expertas en conuscion propi. Vedi la tiara ad ebdi la nazion de balapai. Uras per midacquai. Per quai lai nus emprender den conoscer un qual de quelles tiaras quasi non inconoscentes. Oz prendinus ot la Marella Haiti, che per la seconda eda si antar al 1974 ad ina VM. Haiti giai si la insula hispaniola al vest de la Caribica de ple facts forza non inconoscents o dinus ossa de Jan Specha.
2: Sikisa!
3: La bandiera haitiana consiste da due strimes horizontales, una blaua ed una coschna, sco la bandiera de nos vigins, Liechtenstein. Ma la differenza, a mirz la bandiera vesen se un iuop in il stadi, ne cunz vesen den trauter, una palma ed e canuns. Haiti munte ton, la tiara dils auls colps. Malgrat che la tiara sia alla Caribica, è un 80% della tiara montagnosa. Per via della grande criminalità, della violenza e della banda a Haiti, data la nazionale il giux di casa attualmente in Boa Haiti, ma ben in altre tiare della regione.
0: Haiti gioca questa notte sin de mounts un prem duke al campionati mondial.

0: Ancins ed ancinas o el forza transportau una voz a Lion Melinovcin Vontoc, Ricky Martin, cun sia canzun de la VM de Balapai de quai on ein Francia. Ad apropo VM. Questa sera sai Schiljun, ci veng serius per l'equipe nazionale svizzera de Balapai, l'en prem giug specia al campionati mondial als Stadis Unii de las nov teams svizzer an Chaivi, ad il capitani Granit Chaka o Managiau Odavaun.
1: Es darf keine Ausrede mehr geben, das ist das Wichtigste. Wir müssen parat sein, wir sind parat, mental, physisch. Und jetzt müssen wir alles auf dem grünen Platz zeigen und hoffentlich auch Punkte bzw. gewinnen.
2: Il campionati mondial de Balapai per RTL. Presentada Oxlersport, Swisscom e Hyundai.
0: Ein Strusch 30 Uhres rolle al Ball a Santa Clara al Stadion de San Francisco. La nazionale svizzera fronte ein quai in prim giug de gruppe del campionati mondial de Balapai sel Qatar. Si antre specie in Luan Bosnia-Herzegovina e del Canada. La svizzera vosco favorit in quella fase de gruppe. A questa sera dati ne gina altra fine mira che gudegne als in prims 30 punts. Io sono in linea diretta con nias redaktur de sport Andreas Wieland. Andreas, il Qatar deve essere un gran ostacolo per la Svizzera, ne?
3: No, sin pupi, proprio perché il Qatar è una grande nazione di Balapai, agni gins grandi stars. Avon 4 anni, col Qatar è organizzato, ne manau atrà al Davos campionati mondiale e quell'equipe è curdata oggi a suentra la fase del gruppo, que senza discussione, gudignau nianc in soli punct. Ma da pilu al Qatar sto in sedi fagi in pass a navona dosa per l'emprema gai podiu se qualificar sportiva ma in perina campionati mondiale. Ma siamo miralosa in pausa il Davos Dukes che andau ani di pauk de festivals Davos Dukes quasi tots spiars d'entrautren contra la Palestina ni jugau mo in pari contra la Siria ni El Salvador osa e budget grons el mondo al Balapai per cui tot e autre kine victoria del Svizzers co fosi na selezion steins di clara clara mai mo in dascia cre ni sta in sulet duel ai già dau dentro la Svizzera ad il Qatar a cui al due meli a Joc a Lugano a cui giuc al Qatar cudignau con in a nulla.
0: Oha! Quai un prim giuc dat la Svizzera a San Francisco in a culissa tot speciale?
3: Die cosa in quel stadion e la California no la Svizzera da die questa sera quella già procurau per bene in qual spettacol al Davos von 4 Mainz qui quasi a intir mondo sporta die miraus in quella arena quei Levi's Stadium che vin Ostenton num naus durant quei campionato mondial la San Francisco Bay Area a scodete von 4 Mainz an duelau in quel stadion Seattle un contro New England quel rom della 60 tavola Super Bowl. A sioga quei stadion è il da casa del San Francisco 49ers, quei in team de renom della National Football League. Ma in quel stadion che si sample ben 70 km le sio di al sito de San Francisco hai dau grandi shows de wrestling nie concerti de musica con propri superstars. E in stadion che ha plaz per varga 70 meli spettatori in stadion senza tec per cui salue vini fec caul gestor quel Dukes durante il di adau vini 6 Dukes in quel stadion durante quei campionati mondiali.
0: La nazionale svizzera les fa furore a quei campionati. La preparazione è diventata un beggi di scoglie vigeda. Che asci in specie questa sera?
3: Die quella prova generale avon in jam ne gestern contra l'Australia quella idem pauet alla scouch es con quei pari de din din mo quei di en se set nur die est au in juk ke Murat Yakina nazial per un poao in all'altra causa e per experimenta in pauet a questa sera son per scho dius che nus sin tot in altra equipa sil plaz la Svizzera ha una ferma equipa vegn ella de musa propri quei balla pai chi sandalo all'equipa di la qualità de batter Mincin a gudinia en contra la Svizzera quei Aibo Sempel, l'equipe per schuade ton defensiv sco e offensiv. Quest'anno alla nazionale svizzera podiu trena, deci beine dei osa si gira main prompte per quei un prim duel.
0: I vin speciau in victoria, tot autor fos già in trompada. Con importanza sai de gudegne quai giuc per tot quai che suonda?
3: fece important, quei quietas in Pauet. Perché avon in prim giu din tal turnier que regiedin in Pauet in una certa nervosidad, in una certa tensione. A suenter che il Canada ha giugau e ir mo pari in a dinan contro la Bosnia-Herzegovina, forse il Svizzers con una vittoria questa sera già alla testa della tabella. Pia, in una buona partenza forse propri flot, propri per venire in quei turnier, per venire in quei flow di quei campionati mondiali. Ma se sono sinceri, in quella gruppa sta la Svizzera vela fino a mira di guadagnare tutti quei tre giugni e terminare la fase della gruppa proprio col maximum di punti. Scordate, vede la qualità, hai nessun dubbio o se si lette onde venire se il platz con quella prestazione che trova a quei proprio da mince soli giugadur.
0: Per finire, Andreas, il momento regge bella grande euforia di quella paese, il mein Scottir Nusoins al sentimento. Coprende te vair quei campionati mondiali se entro quelli in primis dies?
3: Ja, al Moment der Russei, weil die SD konzern gehört Renus, ma Perina alla Svizzera è un Bodau, a per l'altra ai quei campionati mondiali sempre mai un pau lungs ne ven, fos quei turnier aus in Terra Tudest, in en Francia, forsi auter son per Schwedius, ma kai io kai lecker quella euforia, quella vincione, un sil pitach, cui va in quella fase da K.O. A Mexico, in Canada, ma con sono gli Stati Uniti, hai schon il sentimento che i regi plaunetti in affiasta da balla poi esce temi politici hanno se dominato un po' ed. Gli Stati Uniti, per esempio, ma per non una buona in 20 anni, sono in gesta nera dentro altre 30 anni, che hanno quei turnier, per esempio, al Haiti, che hanno fans, non c'è il giocatore, se posso venire in visum, a cui proprio d'aude discussionati in senso buon senso del ballapai non è quella problematica dei prezzi dei biglietti dati in triste ma lei tutto per il finale viene per esempio os pagau già per un ticket plus 100 milis 10 milioni il biglietto col più alto prezzo al momento viene venduto per 12 milioni per un plaz da Cesar per il finale scordate cosa in senso fa con ballapai proprio nuovo.
0: Grazie Andreas per le esplicazioni. Noi siamo in Schedinkas, Spanagiai, sei un prim duc dels Svizzers. Qua duc anciava questa sera dels Nov Tiams Svizzer a Nustanin als Polis.
2: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: A nous procurem per un intec de ple febbre de Balapai, nous tutlein la canzone ufficiale del campionati mondial 2026, Shakira a Burnaboy con Dai Dai, els en steide vasaiti la fiasta d'inaugurazione a Mexico City. Oh.

Quai fussi stau dall'actualità della sera da dots, sco proximo di vus la resumazione del dede d'Alexi Baselgia. Io dic a dia a divisi di vus in a biala sera. A bedien blidai da tenai il polish da nostra equipa nazionale svizzera til in prim giuc alla fase da gruppa incontr Qatar questa sera della snuf, tiams svizzer. Io son l'Angela Hendri. Fegiai bien!

0: il di der RTL.
1: Ihr son de sera, a Kevin le surveste del di. Miu nome è Alexi Beseglia. Sur Schuol, si le motta na lunz, al sporta loccia fascinavots melis de persunas. De fine bia lauran in svufa la fiasta da loccia grigiun glarunesa. Del punt si gi è la vittoria del lociad grigiun Armon Orlik, l'actual rec de la loccia. E la loccia finale è il bezzu adversari Mario Schneider, schon svente 58 secondes el resgiem. Scho io godogna Armon Orlik per la sisavla gala loccia grigiun glarunesa. Secomme ie grigiun si la motta na lunz, e venius Christian Biesch del Certic, scottierz. Atmosfera de fiasta ie da ozza quera. Leo stau il di ufficial della fiasta federale del Tir, ca liuc quelles jamnes in differentes regiuns del grigiun. Hospsen stai den Trauter, il cosia federal Martin Pfister, il comandante Corp Benedikt Roos, e bia prominenza politica. Attrazions per melis de jeu da jedau, den traute l'acrobatica del zeviuns de la patrui suisse, ad in grand til tras el marcau de quera. La vischnaunca de l'Ax introducesse il referendum facultativ, cun accepta ier sera la revision totale della Constitution comunale. La decisione stada unanima. Durant la radunanza ed appliras propostes per famidades. Schoien zu dem Messes al Referendum fakultativ, expenses de plica 2 Millions Francs, entsteid de plica 10 Millions sco proponiu. La nova Constitution de la Vischneung Cadalax va in vigor im 1. de Janeiro 2026. Con tot autras causas se dat in plica meli experts ed expertes diu quels diese tavau, di al Forum Mondial per la Biodiversitat. I va per un flash ligiezions, per evita che dine de pli spezies d'animals, de jarves e biaute svaneschen. Bain existi un convenies, den ton detti retard cun realisa quelles e les differentes tiares del minciadi, quai alla direttura del congresa tavau dec. Organisaus vegn il Forum Mondial per la Biodiversitat de l'Universitat de Zurich. Quai è tot per oggi, oggi vi giovino in una biala sera con il mio programma.
0: La saira con musica svizzera, non stop.

0: rest. Il di der RTL.
1: Ia son da sera, a Kevin le surveste del di. Miu nome è Alexi Baseglia. Sur Schuol, si le motta na lunz, al sporta loccia fascinavots melis de persunas. Da fine bia laura nin svifa la fiasta da loccia grigiun glarunesa. Dal punt si gli è la vittoria del lociad grigiun Armon Orlik, l'attual rec della loccia. E la loccia finale è il bezzo adversari Mario Schneider, schon svente 58 secondes el rasgiem. Scho io godogna Armon Orlik per la sisavla gala loccia grigiun glarunesa. Secomme ie grigiun si la motta na lunz, e venius Christian Biest al Certic, scottierz. Atmosfera de fiasta ie da ozza quera. Leo stau el di ufficial della fiasta federale del Tir, ca liuc quelles jamnes in differentes regiuns del grigiun. Hospsen steid enter auter, el cosia federal Martin Pfister, el comandante Corp Benedikt Roos, e bia prominenza politica. Attrazions per melis de jeu da jedau, dentrau de l'acrobatica del aviuns de la Patrouille Suisse, ad un grand til tras el mercau de Cuera. La vischnaunca de l'Ax introducesse il referendum facultativ, con accepta ier sera la revisión totale de la Constitution comunale. La decisione stada unanima. Durant la radunanza ed appliras propostes per famidades. Schoien zu dem Messes al Referendum fakultativ, expenses de plica 2 Millions Francs, entsteid de plica 1 Millions sco proponiu. La nova Constitution de la Vischneunca de l'Ax va in vigor im 1. De Janeiro 2027. Cun tot autras causas se dat in plica meli experts ed expertes diu quels diese tavau, di al Forum Mundial per la Biodiversitat. I va per un flash ligiezions, per evita che dine de pli spezies d'animals, de jarves a biaute svaneschen. Bain existi un convenies, denton detti retat cun realisa quelles e les differentes tiares del minciadi, quai alla direttura del congresa tavau dec. Organisaus veni al Forum Mundial per la Biodiversitat dell'Universitat de Zurich. Quai è tot, però, io gli vi giovine vanno in abbia la sera con il mio programma.
0: Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica svizzera.

0: RR.
1: Per vus al puls della musica.
2: Dal sempre vert. Suril hit. Fin per la scovrida. RTR. Usciveria. Scola vita.

0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

RTR Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin veglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

monio savens per troce picciognes come sentiments sin biaras turas adios mai sorpreu cum bialas flores che lasca feu gentianas violas e calamandrin flurs pion anemones

Suona sudula che laga la vendo de corsa, suona sudula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca, dula che i tuoi si sparis.